caduta libera, cade di settembre, piove da un'eternità occidentale, mai uguale, continua l'uomo che cammina, cerca

0: Sei su Radio Rock Italia.
1: Lo Torino non lo sa.

0: Radio Rock Italia. Musica made in Italy.
1: Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi. Lungo le sponde del mio torrente voglio che scendano i luci argentati, non più i cadaveri dei soldati portati in braccio dalla corrente. Così dicevi ed era d'inverno, e come gli altri verso l'inferno te ne vai triste come chi deve, il vento ti sputa in faccia la neve. Fermati Piero, fermati adesso, lascia che il vento ti passi un po' addosso, dei morti in battaglia ti porti la voce, chi diede la vita e ben cambia una croce. Ma tu non lo udisti e il tempo passava, con le stagioni a passo di Giava, ed arrivasti a varcar la frontiera in un bel giorno di primavera. E mentre marciavi con l'anima in spalle, vedesti un uomo in fondo alla valle che aveva il tuo stesso identico umore, ma la divisa di un altro colore. Sparagli Piero, sparagli ora, e dopo un colpo sparagli ancora, fino a che tu non lo vedrai esangue cadere in terra a coprire il suo sangue. E se gli sparo in fronte o nel cuore, soltanto il tempo avrà per morire, ma il tempo a me resterà per vedere, vedere gli occhi di un uomo che muore. E mentre gli usi questa premura, quello si volta, ti vede, ha paura, ed imbracciata l'artiglieria non ti ricambia la cortesia. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che il tempo non ti sarebbe bastato a chieder perdono per ogni peccato. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che la tua vita finiva quel giorno e non ci sarebbe stato un ritorno. Ninetta mia, crepare di maggio, ci vuole tanto, troppo coraggio. Ninetta bella, dritto all'inferno, avrei preferito andarci d'inverno. E mentre il grano ti stava a sentire, dentro alle mani stringevi il fucile, dentro alla bocca stringevi parole, troppo gelate per sciogliersi al sole. Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi.
0: Questa è Radio Rock Italia.
2: Mi sono ripreso. Ok. Sono pronto.

Non ho mai seguito regole di viaggio diverse dal mio intimo sentire. Piuttosto preferisco camminare sopra il ghiaccio, anche quando diventa più sottile. E chi mi conosce bene sa che è difficile piegarmi, e se qualche volta forse mi è successo, ne sono uscita con l'onore delle armi, e ho imparato che potevo anche sbagliarmi. Perché se davvero non mi riconosco in un modo di pensare, non mi adeguo facilmente, non sono merce da comprare, da rivendere.

Stai ascoltando Radio Rock Italia.

0: Questa è Radio Rock Italia.
1: Rap futuristico. Ah, rap futuristico. Oh, rap futuristico.
2: Ma cos'è sta paranoia?
1: Aspetta, fammi fare.
2: Dai, facci ballare, lo fanno tutti tranne te.
1: Cosa?
2: Dai, Sibra, caccia un po' di rap futuristico.
1: Ok.

0: futuristico. Rap futuristico. Rap futuristico. Step turupistico. Step peteristico. Step perepistico. Rap futuristico.
1: Radio Rock Italia.

0: No, ma perché? Perché no? Vengo anch'io, no tu no. Vengo anch'io, no tu no. Vengo anch'io, no tu no. Ma perché? Perché no? Vengo anch'io, no tu no. Vengo anch'io, no tu no. Vengo anch'io, no tu no. Ma perché? Perché no? Vengo anch'io, no tu no.
1: Radio Rock Italia.

consigli avanzati e i pensieri contorti e aspettare, aspettarti. E poi ci sono

sai quando arrivi al dunque, lotti con i denti e le unghie, e anche se vai controvento, quella luce poi ti raggiunge.

tunnel, non sai quando arrivi al dunque, lotti con i denti e le unghie. E anche se vai controvento, quella luce poi ti raggiunge, non c'è nessun trucco speciale.

attratto da me. E non so se ci vedi più, non si mischiano mai i cazzi tuoi con i miei. Tutto cambia ma non il mood, io che mi incarto e mi apro per davvero solo quando canto. Ma di canzoni false te ne ho scritte un sacco e già lo sai.

che i miei guai me li tengo per me. E se scende una lacrima, bene, perirai, perderai sulla Rai.

0: la cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

0: giù dalle brande. Risvegli bruschi, ma non troppo.
1: Eccoci qua, buongiorno, buongiorno a tutti. Lunedì 29 giugno, San Pietro e Paolo, patroni di Roma, oggi è festa. Beh, è festa. Noi siamo qua, puntuali come sempre. Io sono Marco Bosco, vi saluto. E ho oggi, ancora di più rispetto al solito, l'ingrato compito di tirarvi giù dalle brande. Ma chi si farà tirare giù dalle brande oggi? Che è perlomeno nella capitale o giorno festivo, non si sa. Però io comunque sto qua. Sto qua insieme al buon Tullio d'Episcopo, sì, con il suo incedere ritmato, sto baion, io ve la faccio sentire anche con la sua intro. Dai, 701, Radio Rock Italia, giù dalle brande, via.

E allora, come sempre, dai, un po' di informazioni in meteo. A Roma oggi sarà una giornata caratterizzata da nuvolosità sparsa, eh? Che cosa vorrà dire? Ora lo vediamo. Una minima di 25 gradi e una massima di 37. Siamo sempre in compagnia del nostro ampi

Allora, 3791 600 190 per interagire con me. Il sole è sorto alle 5:36 e tramonterà alle 20:48. A breve vi dico anche della luna. Arrivo a Vaeva con fingere di ridere.

dopo il sole non poteva mancare anche la luna. La luna si leverà alle 20:57 e calerà domani mattina alle prime luci dell'alba alle 4:36. Trattasi di luna piena. Chi ce lo dice? Ce lo dice il dottor Antonio Sanò.

0: Truck Sport.
1: Ricalà per Seat prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Libidine coi fiocchi!
3: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
4: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
3: Questo finché non passi a Eolo. E allora tutto diventa più... Ah! Perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
5: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. 3 piazze, 3 schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle 3 location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi, partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner. Radio Rock.
6: State ascoltando
7: Giù dalle brande.
6: Risvegli bruschi,
7: ma non troppo.
8: E le 7 passate da 18 minuti, è arrivato il momento del classico con un buon Finardi.
6: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

sempre vicino, voleva passare sulla vita come un aeroplano. Perché a lui non importava niente di quello che faceva la gente, solo una cosa per lui era importante. Esercitava continuamente per sviluppare quel talento.

E salutiamo anche Eugenio Finardi. Allora, andiamo nel dettaglio. Cielo poco nuvoloso al mattino, va bene? Nuvolosità sparsa al pomeriggio e cielo poco nuvoloso alla sera. Insomma, quindi insomma è giusto dire che sarà una giornata caratterizzata da una nuvolosità sparsa, però questo non farà altro che contribuirà a aumentare la cappa, la cappa, la cappa, questa cappa che non fa respirare.

era Tropico con Amore Benasera. Amore Benasera. Allora, durante la giornata di oggi si registrerà una temperatura massima di 37 gradi alle 14, mentre la minima l'abbiamo registrata alle 6 ed era di 25 gradi.

lei ci crede ancora, Giulia è come me. Lei vive alla giornata, ma lei invece no, invece no. Non me l'ha mai perdonata, che un cuore io non ho più. Vedo solamente i titoli di coda, e amore tu.

Cenere, Roberto Angelini, sono le 7:30, è andata via la prima mezz'ora. Allora, i venti per chi va a vela: al mattino deboli, provenienti da nord, con intensità di circa 7 km orari. Pomeriggio moderati, ovest-sud-ovest, tra i 13 e i 27. Deboli da ovest alla sera, con intensità tra i 4 e i 10 km orari. Insomma, una giornata di brezze leggere.

fino all'ultima nota. Allora, andiamo a chiudere le notizie, quelle importanti, con l'intensità solare. La più alta sarà alle 13 con un valore UV di 7.3 che, come tutti ormai saprete, corrisponde a 893 watt su metro quadro.

0: non c'è niente peggio di te.
1: La tristezza non esiste, fino all'ultimo. Allora, vediamo un po'. Stavo leggendo una interessante intervista a uno degli specialisti del meteo, il nostro riferimento, il dottor Mattia Gussoni, al quale hanno chiesto, insomma, stiamo vivendo giornate caratterizzate da una cupola di calore asfissiante. Quali sono i dati reali di questa anomalia? Lui dice, siamo di fronte a un'anomalia climatica estrema, tuttora in corso su parte del nostro continente, chiaramente su parte d'Italia. Abbiamo registrato valori fino a 10 gradi oltre le medie storiche di riferimento, con picchi eccezionali in Francia ed in Germania, che nei giorni scorsi hanno visto la colonnina di mercurio toccare 40 gradi persino a Parigi. Questa situazione, dice, sta spingendo diverse nazioni a dichiarare lo stato di emergenza a causa della persistenza della canicola. Mi piace il termine canicola. Molti si chiedono se ondate di caldo di questa portata siano normali per l'inizio dell'estate. Sì, certo. Ma c'è lo zampino del cambiamento climatico? Sì, c'è. Vediamo perché.
2: È la sera dei miracoli. Fai attenzione. Qualcuno nei vicoli di Roma con la bocca fa pezzi una canzone. È la sera dei cani che parlano tra di loro.

0: Insomma, c'è lo zampino del cambiamento climatico, l'abbiamo detto, ridetto. Una simile fase di caldo anomalo solo 20 anni fa, dice Gussoni, non sarebbe stata fisicamente possibile. La responsabilità di questi record non va attribuita esclusivamente alla prepotente espansione dell'anticiclone subtropicale africano, dice chiaramente, ma risiede soprattutto nel cambiamento climatico di fondo. L'aumento delle temperature a livello globale, innescato dalla sempre maggiore concentrazione di CO2 di origine antropica, quindi insomma che la formiamo noi in atmosfera, fa sì che l'attuale base di partenza del nostro clima sia sensibilmente più calda rispetto al passato. È proprio partendo da questo gradino termico già rialzato che le odierne ondate di calore riescono a spingersi verso picchi eccezionali con frequenza e durata altrimenti irraggiungibili. E chiedono, tornando alle previsioni a breve termine, cosa dobbiamo attenderci per le giornate di lunedì 29, cioè oggi, e martedì 30, domani? Anche l'inizio della settimana richiederà molta pazienza, quindi pazienza. Sia lunedì che martedì dovremo fare i conti con un caldo intenso e a tratti molto afoso su buona parte dell'Italia, con temperature che supereranno diffusamente i 36-37 gradi al centro-nord. Tuttavia, la vera novità riguarda i primi segnali di una possibile rottura di questa fase rovente. Già dal pomeriggio di lunedì, attenzione da oggi, i temporali si faranno via via più frequenti sulle Alpi, con locali sconfinamenti verso le vicine pianure di Piemonte e Lombardia. La vera svolta però si consumerà da mercoledì 1 luglio.
1: Rock Spot. Attenzione prego, i panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
3: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
4: Fino al 30 giugno, spesa minima €299, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
5: Questo è
6: Giù dalle brande. Risvegli bruschi,
5: ma non troppo.
0: E siamo arrivati al primo momento delle novità in alta rotazione. Arriva Marco Fracasia con una spiegazione assurda.
7: La novità di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Che cosa succederà di preciso e quali sono i rischi? Dal mercoledì l'ingresso di un fronte perturbato in discesa dal nord Europa investirà l'Italia, decretando la fine della cupola di calore. Lo scontro frontale tra queste correnti fresche e instabili in quota e l'aria caldo-umida accumulata sul bacino del Mediterraneo accenderà la miccia per la formazione di celle temporalesche particolarmente violente. Il rischio concreto è quello di fenomeni estremi come forti grandinate e downburst, ovvero violente raffiche di vento lineari in uscita dal temporale. L'ondata di maltempo colpirà dapprima le regioni del nord, per poi estendersi successivamente anche a parte del centro-sud, riportando le temperature su valori più in linea con il periodo. Quindi, insomma, dal 1° luglio, un po' di pioggia.

siamo arrivati così alla chiusura della parentesi meteo, come sempre dopo un'ora più o meno, stavolta in leggerissimo anticipo rispetto alla tabella di marcia, puntuale anche Alessandro che mi mostra la sua colazione facendomi rosicare non poco, sì, perché insomma si tratta di piada ben imbottita, roba fresca, roba genuina, crudo formaggio, qui invece siamo sempre ai prodotti confezionati della macchinetta, molto bene. Adesso parliamo un po' di cronaca e vabbè, prima ci ascoltiamo il buon Lucione con il monolocale, era sempre attuale il problema dell'emergenza abitativa, anche 30 anni fa, 40.

Allora, vediamo un po', leggiamo un po' di notizie. Proseguono senza sosta le ricerche del marito del ministro Roccella. Io non, a me non sentirete mai dire ministra, ve lo dico, proprio me ne frego. Ministro donna Roccella, disperso nel lago di Vico. Erano su una barca insieme. Luigi Cavallari si è tuffato per un bagno, ipotesi malore. L'allarme dato appunto dal ministro stesso. Un elicottero sorvola la zona, al lavoro i sommozzatori. Oggi non riesco a leggere. Il viceprefetto dice scenario complesso, visibilità scarsa. Quindi andiamo a leggere, insomma, è veramente, questa è veramente una tragedia, perché insomma non si trova il marito.

0: Allora, continuano le ricerche di Luigi Cavallari, il marito del ministro per la famiglia, natalità e pari opportunità Eugenia Roccella, disperso dalle ore 18 dello scorso sabato nelle acque del lago di Vico, siamo nel Viterbese. Durante la notte sono giunte sul posto le unità speciali dei sommozzatori dei Vigili del Fuoco di Napoli, mentre questa mattina, intorno alle 6, sono arrivate anche le squadre specializzate da Firenze. Le operazioni sono proseguite per tutta la mattinata, stiamo parlando ovviamente della mattinata di ieri, con ricerche sia visive sia strumentali, attraverso l'impiego di insomma, una serie di attrezzature, sonde che vengono guidate e sono dotate ovviamente di telecamere, ecco scandagli e in alcuni casi addirittura termocamere. In serata sul posto è arrivata da Milano una squadra di vigili del fuoco con un drone sottomarino speciale che insomma sarebbe dovuto così essere di aiuto per effettuare ricerche più approfondite. A dare l'allarme nel pomeriggio dell'altro ieri, a questo punto intorno alle 17:30, è stato proprio il ministro Roccella facendo attivare la macchina dei soccorsi. Il viceprefetto dice è uno scenario complesso anche per la scarsa visibilità, e quindi insomma è una situazione da fiato sospeso. Certo, più tempo passa e chiaramente meno probabilità avremo di un lieto fine, ahimè.
1: Che strano uomo avevo io, con gli occhi dolci quanto basta per farmi dire sempre sono ancora tua. E mi mancava il terreno quando si addormentava su

Ma cos'è accaduto? Allora, gli esperti stanno perlustrando attentamente il lago di Vico, ma al momento dell'uomo purtroppo non c'è traccia. Intanto i carabinieri di Ronciglione sono al lavoro per ricostruire appunto quanto sia accaduto. Per ora ciò che si sa è che Cavallari, quindi il marito del ministro Roccella, era appena salito su una piccola imbarcazione insieme alla moglie, quando poi ha deciso di tuffarsi per rinfrescarsi. Dopo essere riemerso per qualche istante, avrebbe detto di non sentirsi bene. Ma la barca, che non era ancorata, quindi insomma scarrocciava, come si dice in gergo, si è allontanata e chi era a bordo non è riuscito a raggiungerlo in tempo. L'incidente è avvenuto a pochi metri di distanza dai tanti bagnanti che avevano deciso di trascorrere il sabato pomeriggio al lago di Vico e dai clienti di un ristorante che si affaccia proprio in quella zona. Dopo essere stata portata a riva, Eugenia Roccella è stata accompagnata a casa in provincia di Viterbo, mentre chiaramente le ricerche proseguono. Sul posto per coordinarle il vicario del prefetto di Viterbo, Andrea Nino Caputo, presenti anche il comandante provinciale dei carabinieri Alfredo Antro e il questore Giorgio Di Munno. Chiaramente gli investigatori hanno effettuato anche dei rilievi sulla piccola imbarcazione dove si trovava la coppia, mentre le ricerche continuano chiaramente finché c'è visibilità. Speriamo.

0: Rock Spot.
1: Ciao da Laura Cremaschi
2: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
1: Gli ammorbidenti concentrati Sweet Home nel formato da 50 lavaggi sono €1,99, bucato pulito, morbido e super profumato. Trovi anche i profuma biancheria Sweet Home nel formato da 50 lavaggi a €4,99. Provali, avrai un profumo che dura lungo.
2: Acqua e sapone.
1: Oltre la convenienza.
3: Jerry Calà per Seat prima.
4: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
3: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
4: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
3: Sì, Jerry.
4: Doppia libidine!
3: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
4: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
3: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
4: Libidine coi fiocchi!
5: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Università Europea di Roma. La scelta per distinguerti.
6: State ascoltando
7: Giù dalle brande.
6: Risvegli bruschi,
7: ma non troppo.
8: Sveglia, sveglia. Lo so. Dice, ma è il 29 di giugno, a Roma è festa. Non me ne frega niente, eh? Sveglia e basta. Allora, è il momento del classico, le vibrazioni.
6: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Vieni da me, le vibrazioni accompagnate all'uscio con una pacca sulle spalle, grazie. Allora, terremoto in Venezuela, è il momento insomma della cronaca e le notizie di cronaca non sono buone, a parte che il bilancio delle vittime sale, non sembra fermarsi, 1450 morti è una tragedia epocale, 3238 feriti, oltre 50.000 dispersi. La notizia bella in queste catombe è che è stato ritrovato vivo un bambino di 11 anni sotto le macerie, ce lo dice appunto la Rodriguez, ogni vita è motivo di speranza. Delcy Rodriguez, ricorda, il presidente ad interim del Venezuela.

Bud Spencer Blues Explosion con E tu alle 8:27. Insomma, stavo leggendo ieri proprio il post su X, appunto, della Red Rigues, che dice pochi minuti fa, quindi ieri era domenica, è stato tratto in salvo vivo un bambino di 11 anni a Carabayeda, nel nord del Venezuela, dopo il devastante terremoto che ha colpito il paese mercoledì 24 giugno. In queste ore ogni vita è motivo di speranza per il Venezuela, ha detto appunto Delcy Rodriguez. Ad oltre 70 ore dalle scosse, dalle due violentissime scosse di magnitudo 7.2 e 7.5, l'ultimo bilancio è di 1.450 morti, circa 3.200 feriti, 50.000 dispersi e 3.142 famiglie rimaste senza casa. Dal mercoledì sono state almeno 430 le scosse di assestamento. Altre due scosse forti di magnitudo 4.9 e 4.8 sono state registrate sabato al largo delle coste del Venezuela, secondo quanto riferisce l'United States Geological Survey. La scossa, riporta il sito del New York Times, è stata avvertita a Caracas, dove case e palazzi hanno tremato. Intanto continuano ovviamente le operazioni di soccorso.

0: balsamo del cuore, beviti un liquore, bevi litri e litri e poi ti sentirai migliore. La nostra relazione decennale come va qua sembra amore.
1: Ascolta ragazzo, non drogare.

8 e 32, siamo a metà del guado. Allora, le operazioni di soccorso, vi dicevo, procedono in Venezuela tra enormi difficoltà, paese devastato. Stanno arrivando aiuti da numerosi altri paesi, Italia compresa. In molte aree le operazioni procedono a rilento e la popolazione lamenta la carenza di interventi e coordinamento. A La Guaira, la zona più colpita dal sisma, i cittadini cercano di rimuovere le macerie con ogni mezzo. Situazione critica in molti ospedali, in particolare tra Caracas e La Guaira. Credo si dica così. Diverse strutture sono alle prese con carenza di acqua, antibiotici, soluzioni per flebo e anestetici. Insomma, una situazione veramente di grandissima emergenza. E allora, vabbè, intervalliamo notizie per il momento non buone a musica. E allora vengo incontro a una richiesta di Alessandro. Dice: ma ci starebbe bene Paolo Pa? Certo che sì.

e il banco. Allora, ora vi garantisco che l'ultima notizia triste che vi do, ma la devo dare, insomma, perché tra i deceduti in Venezuela per il crollo di un intero palazzo, Palazzo Petunia, c'è anche una famiglia italiana. Ma la cosa veramente incredibile, che aggiunge insomma una beffa tragica a una cosa che già non si può raccontare, è che anche gli antenati di questa famiglia avevano perso la vita in un terremoto, cioè in quello dell'Irpinia del 1980. È una cosa veramente incredibile. Enzo Cuomo, la moglie e la figlia Isabella sono deceduti, ma la stessa tragica sorte era toccata ai nonni nel 1980.

E lasciamo anche gli Eli. Allora, vi stavo dicendo, il nome dell'edificio Petunia, situato nel quartiere Chacao a Caracas, è ormai impresso nella cronaca più dolorosa del Venezuela, perché in questo drammatico crollo hanno perso la vita 35 persone, tra le quali figurano tre membri di una famiglia di origine italiana: Enzo Cuomo, 61 anni, la moglie Maria della Trinidad e la giovane figlia Isabella. Chi erano? Cuomo era un architetto, viveva proprio all'ultimo dei 14 piani che componevano lo stabile. Nonostante la crisi economica e le difficoltà nel paese, Enzo aveva deciso di rimanere in Venezuela, la terra in cui i suoi genitori erano emigrati partendo dall'Irpinia. Ciò che rende la storia della famiglia Cuomo un caso di dolorosa fatalità è l'incredibile coincidenza che unisce appunto Italia e Venezuela. I nonni paterni persero infatti la vita in Italia, vittime del devastante terremoto che scosse l'Irpinia nel 1980. A distanza di decenni, figli e nipoti sono andati incontro a un'analoga fine a Caracas, travolti dal crollo del loro stabile. Un destino incrociato e spietato che ha unito due generazioni diverse a migliaia di chilometri di distanza sotto il medesimo dramma della terra che trema.

0: Rock Spot.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
3: Questo è
4: Giù dalle brande.
5: Risvegli bruschi,
3: ma non troppo.
6: E allora, ma insomma, vi siete svegliati? Sono le 8:49, C'è Frisari con il suo progetto pop. È una novità.
7: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Potevi dirmelo che mi sarei incastrato dentro un progetto pop. Stai performando bene e non ne dubito. E che l'ultima volta sembravi limpido. Mi sento fortunato e non sono l'unico ad accettare il fatto che poi non luccico.

Progetto pop per frisari. Insomma, vabbè, cambiamo argomento. Parliamo di cose non tristi, non tragiche, anche se comunque molto importanti anche queste, perché l'intelligenza artificiale sta cambiando il valore della voce nell'industria musicale. Quindi la music industry sta cercando soluzioni per proteggere la voce degli artisti da deepfake e cloni vocali. Vediamo un po'. Gammon!

E vuole l'anima, e anche l'intelligenza artificiale ci toglie l'anima e pure la voce. Perché abbiamo sempre pensato che la voce sarebbe rimasta indissolubilmente legata alla registrazione musicale, no? Il pensiero che potesse essere un'entità a sé stante, manipolabile e replicabile artificialmente, non l'avevamo preso in considerazione, almeno fino ad oggi. Con l'avvento dell'intelligenza artificiale generativa c'è un cambio di paradigma non indifferente ed entrano in gioco ben tre elementi decisivi. Vediamoli dopo il Marlene Kunz.

Allora, sono tre gli elementi decisivi, dicevamo: identificazione, separazione, replicazione. Vediamo, identificazione. La voce può essere riconosciuta come un elemento distintivo e identificabile, quasi come una firma o un tratto dell'identità personale. Separazione. La voce può essere estratta e separata dalla persona che l'ha prodotta e dalla registrazione originale. Replicazione. Una volta separata, può essere imitata o ricreata artificialmente con grande precisione. Per la prima volta, la voce può quindi essere considerata un bene distinto, attenzione, sia dalla persona che dalla registrazione. Diventa un nuovo asset che apre interrogativi completamente nuovi. Se fino a ieri ci si chiedeva chi possiede questa canzone, chi detiene i diritti, oggi se ne aggiungono di nuove, altrettanto cruciali. Chi può autorizzare l'utilizzo di una voce o limitarla?

0: Quindi ci si fanno alcune domande, no? Chi può limitare l'utilizzo della voce? Ma soprattutto, chi ha diritto a monetizzare lo sfruttamento economico di questo nuovo asset? Ogni nuovo asset richiede inevitabilmente nuove forme di tutela giuridica. A Milano se ne è discusso in un incontro organizzato da Rockall Music Biz, che ha visto dialogare il CEO di Rockall, Giampiero Di Carlo, con Ontier, o come si dirà, uno studio legale internazionale focalizzato sul diritto d'impresa, nello specifico rappresentato da Luca Pardo, co-managing partner e head of regional Europe on Ontier, e Pierluigi De Palma, anche lui un direttore appunto sempre di questa ente che si chiama Ontier, alla presenza di giornalisti, discografici ed addetti ai lavori. Dal confronto sono emerse proposte inedite in merito alla voce per la sua protezione e monetizzazione per gli artisti. Sto parlando degli interpreti, degli esecutori, tutti coloro che lavorano con la voce, che possono ad esempio autorizzare, utilizzare o farla utilizzare attraverso l'intelligenza artificiale. Se la clonazione vocale non può essere fermata, no, io oggi proprio straparlo, allora diventa preferibile governarla, regolamentarla e trasformarla in un'opportunità.
1: Ne parlavamo tanto tanti anni fa, di quanto è paranoica questa città.

Allora, proprio da questa nuova prospettiva prende forma quella che probabilmente sarà una delle prossime frontiere dell'industria musicale, ovvero sia la voice economy. E vediamo di declinarla secondo 9 punti. Il primo punto, ma non in ordine di importanza, sono i deepfake e la musica creata con l'intelligenza artificiale, che praticamente sono ovunque. Il problema principale è la rapidità con cui l'intelligenza artificiale generativa sta evolvendo ed il livello di qualità che ha ormai raggiunto anche in ambito artistico. A questo si aggiunge un ulteriore elemento. Non solo l'utilizzo illecito dell'immagine per creare contenuti falsi, ma anche la possibilità di generare tracce vocali estremamente verosimili. I deepfake vocali, la clonazione delle voci ed il loro sfruttamento senza autorizzazione non sono più una novità, è già. E oggi basta davvero poco per realizzarli. Un rapporto pubblicato a fine aprile da CopyLeaks, l'azienda specializzata nel rilevamento di contenuti generati con l'intelligenza artificiale, ha evidenziato come l'immagine di personaggi famosi, tra cui Taylor Swift, sia stata utilizzata per creare pubblicità ingannevoli. Su TikTok circolavano video sponsorizzati che sembravano mostrare Swift, Kim Kardashian e Rihanna, ma molti altri, mentre promuovevano servizi potenzialmente fraudolenti. I filmati utilizzavano voci artificiali estremamente realistiche e filtri studiati per mascherare i difetti delle immagini generate dalle AI. Insomma, è un quadro abbastanza preoccupante, anche perché molti non riescono a distinguere i fake dai reali. Sono il 97% non è in grado di farlo. Io mi ci metto tra questi.

0: Rock Sport.
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: State ascoltando
5: Giù dalle brande.
4: Risvegli bruschi,
5: ma non troppo.
6: È arrivato il momento del classico, è il terzo ed ultimo per questa mia conduzione, After Hours.
4: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Mare di miele, After Hours 9:22. Emblematico è il caso di Heart on My Sleeve, il brano pubblicato dal misterioso creator Ghostwriter utilizzando l'intelligenza artificiale per riprodurre le voci di Drake e The Weeknd. La canzone è diventata virale su Spotify, Apple Music e TikTok prima della rimozione richiesta dalle major. Ha aperto un acceso dibattito sul copyright, proprietà intellettuale e sul futuro delle opere generate dalle AI, inclusa la possibilità che possano concorrere a premi musicali. Mamma mia. Sono episodi diversi, ma raccontano tutti la stessa trasformazione. L'intelligenza artificiale non rappresenta più uno scenario futuro, bensì una tecnologia già entrata a pieno diritto nella filiera musicale.

0: terabyte di dati che in questo caso contengono milioni di canzoni. Reisner le ha rese per la prima volta facilmente consultabili, consentendo ad artisti e gruppi di verificare la propria presenza appunto all'interno di quei database. Due raccolte contengono rispettivamente 12 e 9 milioni di tracce, mentre le altre superano comunque i 100.000 brani ciascuna e rimandano a canzoni provenienti da YouTube e Spotify. Secondo la sua ricerca, questi archivi sono stati scaricati migliaia di volte. Google e Stability AI hanno inoltre riconosciuto di aver utilizzato alcuni di questi database in attività di ricerca. Al loro interno cosa c'è? Ci sono artisti come Madonna, Daft Punk, Oasis, i Fugazi, i Sonic Youth, ma non mancano neanche gli italiani, da Vasco fino a gruppi della scena indipendente come Uzeda, Fine Before You Came, i Perturbazioni e La Quiete. Va precisato che il download e l'utilizzo di questi dataset sono molto più complessi di quanto si possa così intuire. Resta però un dato di fatto. Milioni di canzoni sono già presenti negli archivi utilizzati per addestrare l'intelligenza artificiale. Da alcuni anni sul mercato non sono affatto rare le proposte di lavoro per persone che vogliano vendere la propria voce appunto per l'addestramento delle intelligenze artificiali.
1: Non so più, sto più grave di Parigi sotto i grigi cieli con te. Non si può, voglio bere un goccio, far la fine di uno straccio, io faccio il passo, brucio Parigi per te, io faccio il pazzo, ma tu non bruci per me, poi

farò. Sviolinateci, sto male, giuro che non vale mai più. Non si può. Ogni primo amore dolce non si morde mai. Io faccio il pazzo, brucio Parigi per te. Io faccio il pazzo, ma tu non bruci per me. Tu, incidente sull'amore, caso della mia follia. Non sei più la festa mia, resto in grigio senza te.

Un grande Enzo Carella. Allora, lo sapete che è notizia di pochi giorni fa che nel Regno Unito si chiederebbe nei contratti degli attori bambini di cedere i diritti sullo sfruttamento della loro voce per addestrare l'intelligenza artificiale, cioè ai fini di catturare, clonare, allenare o riutilizzare la voce dei bambini in maniera indefinita. Cioè è un mondo. La corsa alla protezione dei diritti della propria voce non è più una novità. Cantanti, ma anche attori e doppiatori hanno in qualche modo cercato di tutelarsi. Taylor Swift, una delle artiste più ascoltate e seguite al mondo, non ha perso tempo e a fine aprile di quest'anno ha depositato 3 richieste di registrazione del marchio per tutelare la propria immagine e la propria voce. Sulla questione vocale, però, si è concentrata principalmente sui trademark sonori legati a 2 frasi tipiche della cantante: Hey, it's Taylor Swift e Hey, it's Taylor. 2 anni fa, invece, è stata OpenAI, l'azienda che gestisce ChatGPT, ad agire in ritirata prima di possibili contestazioni future. La nuova agente vocale Sky, utilizzata dall'AI di Sam Altman,

aveva un timbro molto simile a quello dell'attrice Scarlett Johansson, peraltro protagonista di un film che guardava decisamente avanti proprio in quella direzione, che era Hair, diretto da Spike Jonze con Joaquin Phoenix, nel quale l'intelligenza artificiale di cui l'attore si innamorava era interpretata vocalmente proprio da Scarlett Johansson. Un caso che però ha spinto la Big Tech a fare un passo indietro precauzionale. L'attrice aveva già cercato tutela nelle aule di tribunale contro l'ESA AI, 90 anni di yearbook e avatar. Senza fine, tu trasci.

0: un super classico, eh? E va bene, questa che avevo detto è 90s Yearbook and Avatar, era un'app accusata di aver utilizzato senza consenso il volto e la voce di Scarlett Johansson. E va bene, salutiamo anche il buon Gino Paoli. In Italia, Giusy Ferreri è stata la prima cantante con un gesto pionieristico a registrare il proprio marchio sonoro presso l'EUIPO, cioè l'European Union Intellectual Property Office. Consiste in un breve file audio, breve, in cui l'artista pronuncia la frase: sono Giusy Ferreri.
1: Le macchine, il traffico,

la mossa di Giusy Ferreri, che senso ha avuto? L'obiettivo è stato salvaguardare il suo timbro e la sua identità vocale dagli utilizzi non autorizzati dell'intelligenza artificiale, inclusi deepfake e clonazioni vocali. Prima di questi episodi, l'attore e celebre doppiatore Luca Ward aveva deciso di registrare il suo marchio sonoro a febbraio di questo stesso anno, un gesto e una mossa per proteggersi dall'uso non autorizzato della sua voce, ma anche una decisione nata per porre la giusta attenzione a quello che sta succedendo e che interessa anche il mondo del cinema. Bisogna fare un passo indietro. Il marchio sonoro è un segno distintivo che identifica un'azienda e la provenienza dei prodotti e servizi ad essa legati. Può essere registrato appunto presso quell'ente che vi ho detto prima, l'EUIPO, tramite un file audio MP3 o in Italia presso l'UIBM. È una pratica sempre più diffusa nel sound branding, il tadum di Netflix o il celebre ruggito del leone della MGM sono diventati simboli sonori immediatamente associabili ai rispettivi marchi. Solo recentemente il tema ha iniziato a interessare anche le persone fisiche. È però uno strumento con portata limitata, tutela la voce come depositata, ma non consente una valorizzazione economica strutturata e continuativa. La normativa europea sui marchi protegge una specifica rappresentazione sonora, chiaramente identificabile e registrabile. In altre parole, un suono preciso, non l'intero patrimonio vocale di una persona. E questo è un punto un po' un fianco scoperto.

Allora, a questo punto è descritto e spiegato molto bene da Luca Pardo, che è, come vi dicevo, il co-managing partner e head of regional Europe di Ontier. Lui dice: se io registro la frase "io sono Luca Pardo", la protezione riguarda quella frase pronunciata dalla mia voce, ma non si estende al timbro vocale, all'inflessione, alle frequenze o alle diverse caratteristiche che quella ha assunto negli anni 70, 80, 90 o 2000. Insomma, non protegge il macchinario vocale, tra virgolette. Tant'è che lo stesso regolamento, a proposito del marchio sonoro, specifica che esso deve essere rappresentato attraverso un file audio che riproduca quel suono, non l'intero patrimonio vocale, oppure mediante una rappresentazione accurata in notazione musicale. Quindi questo aspetto, cioè "io sono Luca Ward", lo so, ma hai tutelato solo quella frase lì, non tutto il resto.

chi ha cercato di regolamentare questa tematica abbastanza spinosa è stato il Tennessee con l'Elvis Act, che è entrato in vigore il 1 luglio del 2024, che è considerato uno dei primi interventi legislativi pensati proprio specificamente per affrontare l'impatto dell'intelligenza artificiale sull'identità degli artisti. La norma, che prende il nome ovviamente, si chiama Elvis Act, da Elvis Presley, estende la tutela legale sia alla voce naturale che a quella sintetica o simulata, riconoscendone il valore identitario ed economico. Introduce quindi responsabilità civili per chi utilizza, pubblica o sfrutta commercialmente una voce senza consenso, ma anche per chi distribuisce strumenti o algoritmi progettati per replicarla senza autorizzazione. Restano escluse le ipotesi riconducibili al principio del fair use.

0: Rock Spot. Ricalà per Seat prima.
1: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
0: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
1: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
0: Sì, Jerry.
1: Doppia libidine!
0: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
1: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
0: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
1: Libidine coi fiocchi!
2: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
3: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
4: Questo è
5: Giù dalle brande. Risvegli bruschi,
4: ma non troppo. 9.47, è arrivato l'ultimo momento per quanto riguarda la mia conduzione odierna, lunedì 29 giugno, con la novità, e c'è Bert con Più in alto.
5: La novità di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

questo è l'ultimo di Alice Bisi, eh? Lei è originaria di Firenze, ma sta a Brooklyn ormai, lavora lì, insomma, è espatriata, uno dei tanti cervelli in fuga. Beh, bontà sua, e si vede che in America viene meglio. Ma parliamo adesso, e andiamo un po' a chiudere. Anche la Danimarca si era mossa su questo tema con una delle proposte. Sto cercando di, insomma, raccontarvi un po' come ci si può tutelare con la voce rispetto agli utilizzi fraudolenti o comunque non autorizzati da parte delle intelligenze artificiali. Quindi la Danimarca si è mossa con una delle proposte più innovative su questa materia. La riforma del copyright, presentata il 26 giugno dell'anno scorso, punta a riconoscere voce e immagini come beni giuridici assimilabili alla proprietà intellettuale, offrendo ai cittadini strumenti più efficaci per contrastare deepfake e contenuti generati dall'intelligenza artificiale senza il consenso. Il principio alla base è molto significativo. La voce non verrebbe più tutelata soltanto come diritto della personalità, ma anche come bene suscettibile di sfruttamento economico al pari di altre forme di proprietà intellettuale. L'entrata in vigore della riforma era prevista per il 31 marzo del 2026, ma è stata rinviata a causa della convocazione di elezioni anticipate. Vedremo un po' se la metteranno in atto adesso.

fuori di lei, Verdena. 9.53, le ultime battute, dai. A livello europeo, il GDPR tutela già voce e immagine come dati biometrici personali. In Italia, invece, il riferimento più recente è il disegno di legge 1644 del Senato, che per la prima volta riconosce esplicitamente la voce tra gli elementi identitari della persona, insieme a nome, immagine ed espressione facciale, anche quando riprodotta, simulata o modificata attraverso sistemi di intelligenza artificiale. Un passo avanti, senza dubbio. Ma la proposta continua a collocare la voce nell'ambito dei diritti della personalità, legandola alla dignità e alla riservatezza dell'individuo piuttosto che riconoscerla come bene economico autonomo. Cioè, questo è il famoso step che hanno fatto in Danimarca e noi no. La differenza non è soltanto teorica. A seconda della qualificazione giuridica, cambiano gli strumenti di tutela a disposizione. Il DDL introduce però una novità rilevante. In caso di utilizzo illecito della voce o dell'immagine tramite AI, il danno si presume esistente. Non sarà quindi la vittima a dover dimostrare il pregiudizio subito, ma sarà l'autore della violazione a fornire la prova contraria. È la famosa inversione dell'onere della prova, un aspetto importantissimo. I pitoni!

0: Secondo Ontier, tuttavia, questa tutela potrebbe non essere sufficiente ad affrontare le sfide poste dall'intelligenza artificiale generativa, ed è qui che la proposta di Ontier prende una direzione diversa: considerare la voce sintetica come un bene autonomo gestito attraverso un dataset proprietario controllato dall'artista o da una società a lui riconducibile, uno strumento capace non solo di garantire protezione ma anche di aprire nuove opportunità di sfruttamento economico. Allora, questo è un discorso che non è terminato, quindi lo potremo esplodere volendo anche domani, quando parleremo appunto della voice economy. Io al momento devo salutarvi perché il mio tempo è scaduto, come dice Irene Worms, toccando ferro ovviamente, e stavolta vi condurrò nelle sapienti mani di Vincenzo Pigliapoco, che eccezionalmente oggi guiderà la navicella di Marte Contro, per cui io vado in sigla e ci risentiamo domani alle 7 con Giuda Lebrandi. Ciao!
1: Chi ha parlato? Chi cazzo ha parlato? Ah, non è nessuno, eh!
2: Avete ascoltato
3: Giuda Lebrandi.
2: Risvegli bruschi,
3: ma non troppo.
4: Let's go.

0: Marte contro. C'è vita sul pianeta torbido.
1: Signori e signore, ascoltatori e ascoltatrici, sono le 10 in punto qui a Radio Rock Italia, quindi è il momento di Marte contro. Quest'oggi non c'è Dario, chissà dov'è, chissà dove sarà, ma ci sono io, Vincenzo Pigliapoco, con voi dalle 10 fino alle 13 e poi anche dalle 13 fino alle 15 ci facciamo una bella maratona, iniziando però subito dai riti, i riti che vanno rispettati, le tradizioni che vanno tramandate, tradizioni proprio dal verbo latino tradere, però è ancora mattina presto, quindi niente lezioni di latino. Lo dico per me, lo dico per voi. Vasco Rossi con Bollicine.

E iniziamo alla grande con Vasco Rossi e la sua Bollicine, ovviamente dall'album del 1983. Tutto l'album prende il nome da questa canzonissima che apre anche l'album, quindi è sia la title track che la traccia d'apertura, un po' tutto, ci ha puntato tutto su questa Bollicine. Passiamo subito a Elite Fiba con Re del Silenzio.

Se abbiamo aperto con Bollicine, che era la prima traccia dell'omonimo album, questa Re del Silenzio dell'Ifiba invece è la seconda traccia di un album del 1986, molto vicino a Bollicine, giusto 3 anni dopo, un album che si chiama 17 Re. La title track uscirà solo 40 anni dopo, giusto qualche settimana fa, e l'abbiamo avuta anche fra le novità. I Negrita ci portano al break delle 10:15 con la loro Hollywood.

0: Rock Sport. Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
1: Internet veloce!
0: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
2: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
3: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10:30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
4: Ciao, sono Roberto Cole e anche quest'anno sarò con voi.
5: Aspetta, Roberto, dai, ma un'altra stagione, ma adesso basta.
4: Dicevo, ciao, anche quest'anno sarò con voi, siete avvisati.
6: Studio Call, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
4: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
7: Questo è
8: Arte Contro.
7: C'è vita sul pianeta torbido.
9: Ed eccoci di nuovo in diretta. Dopo il primo break della trasmissione arriva il classico di Radio Rock Italia. E Zucchero, per colpa di chi?
8: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Zucchero, per colpa di chi? Se devo fare una classifica fra tutti i classici che abbiamo, sicuramente Zucchero occupa le prime 10 posizioni. Probabilmente non ha neanche 10 classici nel nostro database, ma Zucchero è così potente che comunque con due canzoni occupa 10 posizioni. Allora, vi ricordo subito i nostri contatti: 3791 600 190 è il numero a cui scrivere su WhatsApp per intervenire in diretta, sia messaggi che note audio. Come ascoltarci? Potete ascoltarci in streaming su RadioRockItalia.it, ma anche scaricando l'applicazione gratuita di Radio Rock Italia sia per iOS che per Android. Potete ascoltarci in DAB Plus in tutto il Lazio, in FM sui 96.6 a Roma, nel nono municipio e su tutto il litorale.

tutta una notte. Andiamo subito alle ricorrenze di oggi, lunedì 29 giugno, perché soprattutto le ricorrenze mi permettono anche di passare musica che di solito non passo. Ad esempio, nel 1968 nasceva a Roma il cantautore Federico Zampaglione. Forse il nome non vi dirà tanto, ma la band che ha fondato, sì, sono proprio i Tiro Mancino. Poi Federico è un cantautore, sì, ma è anche un regista, sceneggiatore, partendo sì dai videoclip dei Tiro Mancino, ma anche arrivando a film, cortometraggi e mediometraggi. Diciamo, l'album che ha consacrato la sua band è ovviamente La Descrizione di un Attimo, dal quale adesso sentiamo la title track.

0: i Tiro Mancino con la descrizione di un attimo l'album che li ha consacrati di fatto, ma andiamo avanti qualche anno, giusto una ventina d'anni, poco meno, 14 anni, perché nel 1984 ad Olbia nasceva Maurizio Pisciottu. E se prima Federico Zampaglione non vi diceva niente, forse Maurizio Pisciottu proprio niente, beh, il suo nome d'arte è ovviamente Salmo, quindi acceleriamo un po' i giri del motore perché arriva proprio lui con 1984.
1: 1984, vengo al mondo d'estate, Dio mi parla nel sonno, mi dice scusi quanto state, ho il permesso di soggiorno, sono nuovo da queste parti, parto ma non so se torno, non stare sveglio ad aspettarmi, questo è l'anno dei miracoli, crack si mangia coi tentacoli.

LMO. Coprimi di soldi, Jerry Maguire. È quello che hai pensato quando eri nei guai. Voglio portarti via con me, tipo McDrive. Back in the days, bra, Marty McFly. La mia zona era la ZB, Heavy Metal Kids, la versione beta dell'MC. Ho fatto i peggiori lavori per ripagarmi i CD, sognando un futuro migliore.

conclusione. Ora tutti sanno il nome, il nome, il nome. Ora tutti sanno il nome, il nome, il nome. Ora tutti sanno il nome.

fa riferimento al suo anno di nascita, perché come ho detto prima, 1984, 29 giugno, nasceva appunto Salmo ad Olbia. Lo dice proprio lui: 1984 venivo al mondo d'estate, una roba del genere. Non ho avuto il tempo per segnarmelo, ma andiamo avanti, tornando in un mondo più consono al nome della nostra radio, Radio Rock Italia. Torniamo verso i Subsonica. Nonostante Salmo abbia, ovviamente, come sappiamo tutti, un gran carico di rock all'interno del suo rap, i Subsonica invece sono più convenzionalmente rock. Eccoli con Specchio.

vecchio e ricorrenze non solo per il mondo rap ma anche per il cantautorato, perché nel 98 Grignani rilasciava il disco Campi di Popcorn. Lo ascoltiamo ora con La mia storia fra le dita.

0: Gaga nel 1998 rilasciava il disco Campi di Popcorn. Adesso andiamo verso il break delle 10.45 insieme a qualcosa di triste e pesante, i Bachi da Pietra.
1: Vecchia carne da

disco perfetto.

Si lascia

0: Rock Sport.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima.
4: State ascoltando
5: Marte Contro. C'è vita sul pianeta torbido.
6: 10.46, arriva anche la novità di Radio Rock Italia. Sono gli In Aria e la loro nuova Calzini Spaiati.
5: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

originaria della provincia veronese, dal 2022 si muovono nell'underground italiano riscuotendo un buon consenso. Questo nuovo singolo segna il primo passo di avvicinamento al loro disco di prossima pubblicazione, che si intitolerà Vedi Credi. E adesso, per tutte le persone che sono andate al concertone di Caparezza a Rock in Roma, questo è per farvi provare le emozioni di qualche sera fa.

190 Alessandro mi fa giustamente notare che fra tutte le cose che Francesco Federico Zampaglione ha fatto, forse la migliore è ovviamente il video della canzone I Nani dello storico Richard Benson. Era una cosa che mi sono perso, non avrei mai accostato Federico Zampaglione a quel videoclip, ma a quanto pare l'ha fatto e ha fatto un lavoro gigantesco, incredibile. Grazie per la segnalazione, Alessandro. Allora, riguardo Caparezza, vabbè, lo sapete, ha fatto un concerto, uno dei tanti a Rock in Roma, però manca un dettaglio, giusto 26.000 persone all'ippodromo delle Capannelle. Mi hanno mandato qualche foto, veramente in delirio, il pubblico in delirio, mi hanno detto c'è uno dei concerti più belli della mia vita, quindi fatemi sapere anche voi se ci siete stati. 3791 600 190, cosa ne avete pensato di questo concertone, mega concertone di Caparezza? Adesso Vertigine con Atrocità.

vertigine, atrocità. E allora mi è arrivato subito una testimonianza del concerto di Caparezza, sempre da Alessandro al 3791 600 190. Evidentemente si è divertito molto, perché mi manda il video di un pit, è il termine tecnico, no? Il momento in cui si crea quello spazio nel pubblico e quando droppa la canzone ci si butta tutto in mezzo, si salta, ci si fa male. E il pit, questa cosa è stata fatta durante Vieni a ballare in Puglia. Io non avrei mai pensato, fra tutte le canzoni di Caparezza, non avrei mai immaginato che il pit si sarebbe formato proprio con Vieni a ballare in Puglia. Veramente una cosa bellissima. A proposito di Vieni a ballare in Puglia, io ieri ho rivisto il primo film di Checco Zalone, Cado dalle nubi. Non mi ricordo se lì che appare Caparezza, anche perché mi sono mezzo addormentato. Però in qualche film di Checco Zalone c'è Vieni a ballare in Puglia, non so se mi sbaglio. I Ministri con Numeri.

Maestri con numeri, io Caparezza mi ricordo, lo vedi sempre al Rock in Roma, solo nel 2014, 22 luglio 2014, sempre all'Ippodromo delle Capannelle, quindi giusto 12 anni fa, stesso luogo, stesso artista, la metà degli spettatori, 12.000 spettatori, quindi molto meno della metà, 12.000 spettatori, questo è a riprova del fatto che Caparezza è come un buon vino, più invecchia, più migliora, più diventa bravo, più ci regala album leggendari e pensieri profondi, perché sì, I Hate My Village, Tony Hawk of Ghana.

I Hate My Village, Tony Hawk of Ghana. Comunque, veramente, per concludere il discorso, io credo che ogni singola persona che conosco è andata al concerto di Caparezza. Io l'unico cretino che invece è andato a vedere la Mario Donatone Bluesman Latino Band. Un concerto bellissimo, per carità, però non del livello di Caparezza. Comunque una bellissima serata. Fra ieri e l'altro ieri un continuo, appena aprivo i social, Instagram, ma anche WhatsApp, messaggi di persone, Instagram, Facebook, se avete ancora Facebook, era un continuo Caparezza di qua, Caparezza di là. Evidentemente è stato veramente un bel evento e me lo sono perso, purtroppo, me lo sono perso. Vabbè, Timoria, Mexico.

Mexico, ovviamente i Timoria, ma con qualcosa in più, influenze rap e anche la voce di un qualcuno. Ovviamente sono gli Articolo 31 insieme ai Timoria in questa canzone qui. Noi stiamo andando verso il break delle 11:15, a cui seguirà il classico di Radio Rock Italia. Lo facciamo insieme ad Antonello Venditti, Bomba o non bomba?

0: Talk Sport.
1: Ciao da Laura Cremaschi
2: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
1: I deodoranti Breeze Squeeze sono a 3,59€, freschezza e protezione per tutto il giorno. Non contengono sali di alluminio e permettono alla pelle di respirare liberamente. I deodoranti Breeze sono disponibili in tante profumazioni, scegli quella più adatta a te.
2: Acqua e sapone,
1: oltre la convenienza.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. E ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Questo è
6: Marte Contro.
5: C'è vita sul pianeta torbido.
7: Rientriamo in diretta su Radio Rock Italia con Carmen Consoli e il suo classico Parole di Burro.
6: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Soli con parole di burro che si prende lo spot del classico di Radio Rock Italia delle 11:20 e noi andiamo avanti. Abbiamo parlato del concerto di Caparezza, ne ho parlato io che non ci sono stato, questo per farvi capire quanto sia stato grande, quanto sia stato bello, perché anche io alla fine video, per storia, per post, alla fine ho visto l'intero concerto anche con dei contenuti dietro le quinte, grazie a voi ascoltatori e ascoltatrici al 3791 600 190. Ma lasciamo perdere Caparezza, è estate, iniziano i concerti, ce ne sono tantissimi in programma, qualcuno come quello di Caparezza è già passato, ma ce ne sono stati anche tanti altri belli, quindi fatemi sapere al 3791 600 190 quali concerti siete stati o se ne avete altri in programma per questa bellissima e caldissima e atroce estate. Any other something?

Something, questo stile così moderno di indie mi fa impazzire direttamente dall'America, delle influenze molto moderne per la nostra Any Other, che sarebbe Adele altro. Adesso, parlando di modernità, andiamo da Aurora Borealo, Gli occhi del mio ex.

dici a me? Gli occhi del tuo ex. In che senso, scusa? Beh, non me l'aveva mai detto nessuno. Sì, va bene, balliamo.

0: Ma uguali proprio. Sarà che a me piacciono gli occhi un po' strani, devo avere un po' una fissa. Pensa che il primo ragazzo che ho limonato aveva l'occhio di vetro.
1: Auroro Borealo, gli occhi del mio ex. E facciamo un salto di tempo ma anche di stile, perché andiamo direttamente sul cantautorato con Francesco Guccini. Vedi cara.

sa tanto di menestrello, a me piace tanto, come il primo periodo di Fabrizio e De André. Però dobbiamo lasciarcelo alle spalle in questo momento, perché arrivano gli Allerta e la loro Infinito.

Dal 2024 gli allerta con Infinito, ma si sente che è un punk molto moderno, anche con inserti rap, quindi questa veramente sul filone di Nazca, ma partendo dall'America anche Machine Gun Kelly. Faccio fatica anche solo a pronunciare il suo nome perché non mi è mai piaciuto, però devo dire che alla fine in Italia il genere che ha creato quell'uomo lì si è sempre preso con i guanti e si è fatto sempre bene. Le bambole di pezza.

0: spiego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
1: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
2: Jerry Calà per Seat, prima.
3: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Libidine coi fiocchi!
4: State ascoltando
5: Marte Contro, c'è vita sul pianeta torbido.
6: Ed è il momento della novità di Radio Rock Italia. Gin, Roma mi vuoi bene.
5: La novità di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Gin, Ginevra De Tommasi, cantautrice che si è fatta notare nel 2024 a Sanremo Giovani. Il suo stile si muove in un perfetto equilibrio fra pop rock nostalgico anni 90 e dream pop moderno. Questo singolo, Roma mi vuoi bene, è prodotto in collaborazione con Giorgio Maria Condemi, già chitarrista di Motta, Marina Rei, Giovanni Truppi, Paolo Benvenu e molti molti altri, oltre che produttore di giovani talenti, come abbiamo potuto constatare in questa occasione. Adesso, sì, boom, voilà, un pezzo degli Swans.

sacco di consensi. Questo era un pezzo degli Swans. Tantissime persone sono stati anche a loro di concerto e indovinate un po', mi sono perso anche quello. Però ci sarà ovviamente occasione di rimediare. Adesso arrivano i Chrome Jukai.

proposito di concerti, il 27 giugno, quindi due giorni fa, c'è stato anche quello dei Linkin Park a Firenze. 60.000 persone ovviamente hanno superato Caparezza, però ovviamente si parla dei Linkin Park, e quando si parla dei Linkin Park si parla anche di 60.000 persone che riempiono il Bizzarno. Un concerto che è stato molto bello, da quello che mi dicono, nessuno me ne ha parlato particolarmente. Incredibile questa cosa, incredibile, è stato bello, è stato un bel concerto. La cosa più particolare è che prima dell'arrivo dei Linkin Park sul palco, fra le canzoni che sono passate, è passata anche Per Sempre Sì, la canzone che abbiamo imparato a conoscere benissimo in questi mesi.

queste. Io vi ricordo il numero 3791 600 190, messaggi e note audio su WhatsApp per raccontarmi dei concerti a cui siete stati o a cui andrete in questa estate torrida e tremenda, e vernice quando tramonta il sole.

quando tramonta il sole, speriamo presto anche oggi, perché non se ne può più, non si può camminare veramente 50 metri senza sudare come un matto. Nel 2010 torniamo alle nostre ricorrenze, Ligabue incide "Quando canterai la tua canzone". Allora adesso arriva con la sua

stesso Ligabue nel 2010 incideva Quando canterai la tua canzone, direttamente dall'almanacco di lunedì 29 giugno. E allora adesso non tanto una canzone quanto più un'idea di canzone, perché non arriva neanche a due minuti questa micidiale 2 di Johnny Dal Basso.

strabiliante questa micidiale 2 di Johnny Dal Basso. Stiamo andando verso il break delle 12:15. Lo facciamo insieme a Bobby Joe Long's Friendship Party e la loro Air The Conjuring.

se no non vuoi da perdere. It's show.

0: Rock Sport.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Libidine coi fiocchi!
3: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero Beko con tecnologia Harvest Fresh e sistema di raffreddamento Dual No Frost a 499 euro fino al 30 giugno. Unieuro.
4: Questo è
5: Marte Contro.
4: C'è vita sul pianeta torbido.
6: Di nuovo in diretta su Marte Contro, 12 e 16 è il momento del classico dei CSI, Depressione Caspica.
5: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

I CSI, Depressione Caspica, un brano originariamente dei CCCP, ma siamo lì alla fine, CCCP o CSI, alla fine la band è la stessa cosa, stessi componenti praticamente, quindi non cambia assolutamente niente, interscambiabili al massimo. Questo era il classico di Radio Rock Italia delle 12:21. Io vi ricordo i nostri contatti a partire dal numero 3791 600 190 per messaggi e note audio. Stiamo parlando dei concerti che ci saranno quest'estate e quelli che ci sono anche già stati, quindi se siete stati ad una bella serata, mi raccomando, comunicatelo a me e a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici tramite il numero 3791 600 190 su WhatsApp. Come ascoltarci? Ovviamente in streaming su RadioRockItalia.it, ma anche scaricando l'applicazione gratuita di Radio Rock Italia sia per iOS che per Android. Potete ascoltarci in DAB Plus in tutto il Lazio, in FM sui 96.6 a Roma, nel nono municipio e su tutto il litorale. Il palinsesto di oggi si compone di Marco Bosco dalle 7 alle 10, che avete già sentito, a cui mando un grande abbraccio. Poi dalle 10 fino alle 15 ci sarò io, coprendo sia Marte Contro che Troppo Italiano. Dopo di me arriverà Valentina Paciotti con Veri Valentina dalle 15 alle 17. Dopo di lei arriverà Federico Clemente, che rochipinerà, come dice lui, al posto di Emanuele Guzzardi fino alle 20. E infine Martina Zaralli con Velvet dalle 20 fino alle 22, per concludere il palinsesto di questo lunedì.

incidevano un veleno proprio oggi, in questo 29 giugno di 2014. Quanti anni fa è? 12 anni fa. Quindi facciamo un viaggio indietro nel tempo e ascoltiamoli.

Ovviamente la conosciamo tutti, Veleno degli After Hours, veniva registrata in questa giornata nel 2014 dagli After Hours, la conosciamo un po' tutti, ma come conosciamo tutti la band e tutta la discografia, gli After Hours, una di quelle poche band italiane che mettono d'accordo un po' tutti, non proprio tutti, perché io conosco qualcuno che invece proprio non li sopporta, detta loro, io questa cosa non la capisco, ma ho parlato con persone che proprio non sopportano gli After Hours, addirittura così categorici. Adesso Caspio, dimmelo adesso.

0: Caspio, dimmelo adesso. In realtà lui ha iniziato come Caspio e poi sono diventati i Caspio, sono diventati un gruppo. Le influenze sono tantissime. Io ci sento molto molto gli Smashing Pumpkins, sia come suono di chitarre, suono sound in generale, ma anche e soprattutto la voce mi ricorda tantissimo quella del frontman degli Smashing Pumpkins. Fatemi sapere se siete d'accordo. 3791 600 190. Passando allo stato sociale, sono così indie.
1: Sono così indie che il blog è fuori moda,
0: fuori moda.
1: Sono così indie che Flickr è fuori moda. Sono così indie che Twitter già era per sfigati. Adesso da redattori sì, ma da redattori dell'Espresso.
2: Neanche di Panorama.
3: No, no, proprio dell'Espresso.
1: Sono così indie che mi piace l'hip hop. Chiedimi cosa mi piace e ti risponderò Anticon. Sono così indie che non apprezzo il...

0: e soprattutto sfiga. Solo che sfiga. Sono così indie che ho riportato in voga le camicie a quadrettoni. Perciò, cari amici miei noncuranti del look, occhio. Che tra poco si torna di moda.
1: Lo stato sociale, sono così indie. Conosciamo tutti almeno una persona ritratta in questa canzone. Io a volte penso che lo stato sociale stia parlando di essi stessi.

0: Rock Sport.
1: Ciao da Laura Cremaschi
2: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
1: I Salva Slip Carefree Cotton Fill da 44 pezzi sono a 2,29€, la variante Cotton On The Go da 40 è a 2,49€. Gli assorbenti interni OB Pro Comfort da 16 pezzi sono a 2,19€ e con un prodotto della linea Carefree Salva Slip o tamponi OB, in omaggio uno stick solare labbra Pits Buin.
2: Acqua e sapone,
1: oltre la convenienza.
3: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10:30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
4: State ascoltando
5: Marte Contro. C'è vita sul pianeta torbido.
6: L'ultima novità per Marte Contro è tutta rap. Noiz, Narcos insieme a Danno, la loro Scarafaggi.
5: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Narcos insieme a Danno Scarafaggi. Il pezzo rappresenta un momento storico per l'hip hop italiano. È la reunion tra due pesi massimi del rap romano dopo quasi 20 anni e dopo che Noyz Narcos, partito dal Truce Clan, sia diventato un riferimento dell'hip hop italiano. Come notato dai fan sui social, la copertina ufficiale del singolo è una chiara citazione a Consuming Impulse dei Pestilence, leggendario disco death metal di fine anni 80. Come evoca il titolo Scarafaggi, il brano è una metafora di resistenza urbana, parla di chi riesce a sopravvivere in mezzo al degrado della metropoli. Allora, Marte Contro sta per arrivare al termine, ovviamente terremo conto delle tradizioni anche in quest'ultima parte, concludendo con uno squisitissimo Lucio Dalla. Sta per arrivare Troppo Italiano, ma in regia non ci saranno cambiamenti perché rimarrò io anche dalle 13 fino alle 15, vi farò compagnia con il mio programma Troppo Italiano e andiamo verso la sigla finale di Marte Contro. Lo facciamo insieme ad una band post-punk, una secondo me delle migliori, Soviet Soviet, questa qui è No Lesson.

0: E noi ci risentiamo fra pochissimo con Troppo Italiano. Adesso Lucio Dalla per concludere Marte Contro.
1: Avete ascoltato Marte Contro. C'è vita sul pianeta torbido.

0: troppo italiano.
1: Volevo nascere in Perù.
2: E finalmente è tutto al suo posto. Vincenzo Pigliapoco, accoppiato ovviamente con Troppo Italiano, vi farò compagnia dalle 13 fino alle 15 in questo lunedì 29 giugno. Dopo che siamo stati insieme già 3 ore, arrivano altre 2 bonus solo per voi. Fra pochissimo vi ricorderò tutto, a partire dai contatti, a come ascoltarci, a tante varie altre cose. Ma partiamo

stasera ce ne andremo in giro per le vie del centro, allegri come vecchi bonzi ubriachi, consapevoli che il peso del mondo è un peso da

Vestiti di chiaro ci inchineremo all'ultima luce d'agosto. Baratteremo le nostre visioni con una poltrona in prima fila. Ascolteremo

ho visto le menti migliori della mia generazione mendicare una presenza al varietà del sabato sera, il loro aspetto trasgressivo, il loro pallore, si sposava alla perfezione con

questo è un post rock veramente sofisticato. Giusto qualche mese fa è uscito in Spagna un album dalla band Te Odio Te Odio, che è stato giudicato come uno degli album migliori del 2026. Siamo ancora a metà 2026, ma già si è preso un posto nei cuori degli ascoltatori. E dovete sapere, in realtà quest'album è la cover di questa canzone, tutto l'album. Quindi rivalutiamo la musica italiana, siamo qui apposta, Radio Rock Italia, dalle 13 fino alle 15, troppo italiano con voi. 3791 600 190 è il numero su WhatsApp per messaggi e note audio. I Jennifer in Paradise con le loro rovine.

Sono i Jennifer in Paradise con Rovine. Abbiamo imparato a conoscerli. Veramente una band strabiliante. Saranno al Febbra Rock Fest il 5 luglio. Veniteci perché è gratuito e ci saranno un sacco di altre band oltre a loro. I Sick Tamburo, Parlami per sempre.

sapere che è venuta per me, è arrivata da un'ora, e l'amore all'amore come solo argomento, il tumulto del cielo ha sbagliato un momento.

muro dei vetri si risveglia la vita, che si prende per mano a battaglia finita. Come fa questo amore che dall'ansia di perdersi ha avuto in un giorno la certezza di aversi?

sente l'acqua che scende dai vestiti incollati, da ogni gelo di pelle, nel suo tram scollegato, da ogni distanza, nel bel mezzo del tempo che adesso le avanza. Così fu quell'amore dal mancato finale,

0: Rock Spot.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo. Arredissima.
2: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. 3 piazze, 3 schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle 3 location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner. Radio Rock.
3: State ascoltando
4: Troppo Italiano.
3: Volevo nascere in Perù.
5: Eccoci di nuovo in diretta su Radio Rock Italia con Troppo Italiano, il primo classico della trasmissione. Abbiamo parlato di post-punk e non possono che non arrivare i Diaframma con Amsterdam.
3: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: anni 80 e ci ricordano anche quanto caspita sia importante una bella linea di basso per la riuscita di una bella canzone post-punk. Questo genere ci ha regalato alcune delle linee di basso più belle e memorabili della storia della musica. Adesso però spostiamoci dal post-punk al cantautorato di Franco Califano, La Malinconia.
1: Dei libri impolverati sul comò, che ho appena aperti e che mai rivedrò. Le mie chitarre che ho dimenticate per terra con le corde arrugginite. Il caminetto non l'ho acceso più

vecchio pescatore non può più. Porta la barca remi in fila giù, se guarda il mare suo con nostalgia, poi spegne la lampara, così sì. Cammina, ma non c'ha una meta sua.

un amico che non ricordavi più, lo incontri un giorno con 10 anni più, c'ha tante rughe e te fa pietà, e odi le parole tempo fa, perché non puoi far meno di pensare che pure tu sei nato ben vecchia e te fai impianto sulla vita tua.

se tu pentita ritornassi qui, col nodo in gola te verrei ad aprì, convinto te volete ancora bene, ma non te potrei dire, torniamo insieme, perché

brano l'artista che ha scritto le canzoni del tuo artista preferito, è il miglior modo di definirlo. Avrà scritto una cosa come 1200 miliardi di canzoni per tutta la scena italiana. Adesso Ivan Lanzasca, sì sì sì, no no no.

sì, no, e non ci allontaniamo troppo da questa sensazione, da questa, non lo so, da questa aria di fiera estiva, perché stanno arrivando i ratti della Sabina, li sentite già sotto di me con questa fisarmonica incredibile. Allora, io vi ricordo intanto che potete ascoltarci in streaming sul sito radiorockitalia.it, ma anche scaricando l'applicazione gratuita di Radio Rock Italia sia per iOS che per Android. Potete anche ascoltarci in DAB Plus in tutto il Lazio in FM sui 96.6 a Roma, nel nono municipio e su tutto il litorale. Questa qui è Il Funambulo.

Il loro funambulo, veramente un classico, forse non dal punto di vista formale, perché non lo abbiamo fra i classici in rotazione dopo i break, però sicuramente un classico all'interno del nostro database. Quanto sono forti! Il mio proposito è non fermare la voglia di ballare, ma proseguire insieme a Tagada, Last Party on Planet Earth.

Peyote Picasso. E allora siamo ovviamente a Troppo Italiano e non può mai mancare durante le nostre due ore almeno un accenno di Lucio Battisti. Questa volta non è un accenno, ma anzi un bel pezzettone, perché la canzone in questione è Sì, Viaggiare.

0: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
1: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
2: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
3: Internet veloce!
2: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
4: Ciao, sono Roberto Cole e ho saputo che c'è ancora qualcuno che non ha capito che fare un impianto ormai è semplicissimo.
5: Ah, ma quindi non è un'operazione?
4: No! Sentito? Che vi avevo detto? Non preoccupatevi, anche quest'anno sarò con voi per spiegarvi tutto, ma proprio tutto, sulla vostra salute dentale.
6: Studio Cole, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
7: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
8: Questo è
9: Troppo Italiano.
8: Volevo nascere in Perù.
10: Prima novità per Troppo Italiano, Jolly Mare con Il Senso.
9: La novità di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

di un ambizioso progetto realizzato dal musicista e produttore Fabrizio Martina, in arte Jolly Mare, che ha avuto accesso all'archivio di nastri originali, strumenti, apparecchiature analogiche del maestro Piero Miliani. Un album tutto strumentale che crea un universo sonoro fatto di fascinazioni cinematografiche, in cui questa Il Senso che abbiamo appena sentito con Francesco Bianconi dei Baustelle è l'unico brano cantato.

Loredana per te è una delle voci femminili più riconoscibili all'interno del nostro database. Allora io vi ricordo 3791 600 190 è il numero al quale comunicare in diretta su WhatsApp, messaggi o note audio. Potete ascoltarci in streaming su RadioRockItalia.it oppure scaricando l'applicazione di Radio Rock Italia gratuita sia per iOS che per Android. Potete farlo in DA Plus e in FM sui 96.6 a Roma, nel nono municipio e su tutto il litorale. Tempi presenti.

voci della centrale elettrica nel profondo Veneto. E allora è già iniziato, sono già iniziati i sedicesimi di finale dei mondiali, quest'anno andando velocissimo. Io non li sto seguendo per niente, fatemi sapere se voi li state seguendo al 3791 600 190. Comunque facciamo questo ricappone per tutte quelle persone che non hanno voglia di svegliarsi alle 3 per seguire le partite, giustamente. Si è già giocato il primo sedicesimo di finale, Canada contro Sudafrica. Purtroppo il Sudafrica è stato eliminato, il Canada passa avanti, una delle tre nazioni che ospita i mondiali. Poi oggi alle 19, quindi l'unica partita visibile di tutti questi sedicesimi, sarà Brasile-Giappone, abbastanza interessante perché il Brasile è fortissimo, però sta andando male, il Giappone è così e così, ma sta andando molto molto bene. Se volete spingervi fino alla mezzanotte, alle 22.30 inizia Germania-Paraguay, un'altra di quelle partite che può essere tranquillamente evitata, però a questo punto abbiamo visto veramente delle cose oscene, tipo Repubblica del Congo contro Iraq alle 4 di mattina, quindi che sarà mai un Germania-Paraguay alle 10 e mezza?

Steno, per i più coraggiosi, più forti di cuore, ovviamente c'è un Olanda-Marocco alle 3 di mattina questa notte, quindi fatemi sapere poi domani, martedì 30 giugno, perché trasmetterò dalle 13 alle 15 sempre con Troppo Italiano, se qualcuno di voi ha avuto il coraggio di mettersi la sveglia alle 2.59 e accendere la TV e disturbare tutti i vicini con le vostre urla di gioia per il gol o dell'Olanda o del Marocco alle 3 di notte.

Megaflu mi fa schifo lavorare, potremmo dirlo tutti. Allora, se non doveste vedere Olanda-Marocco alle 3 di notte questa notte, per fortuna domani poi alle 7 ci sarà un gustosissimo Costa d'Avorio-Norvegia alle 19.

0: Rock Sport.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10:30 in presenza e online. Università Europea di Roma. La scelta per distinguerti.
4: State ascoltando
5: Troppo Italiano.
4: Volevo nascere in Perù.
6: È il momento del classico. Le 14:16 sono il muro del canto, fiore de niente.
4: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Il muro del canto, fiore de niente. E allora, dopo di me oggi, dopo Troppo Italiano, abbiamo ancora 40 minuti insieme. Però arriverà prima o poi Valentina Paciotti con Very Valentina dalle 15 alle 17. Dalle 17 alle 20 ci sarà Federico Clemente al posto di Emanuele Guzzardi con la sua Rocky Pirina 500. E infine Martina Zaralli con Velvet. Dalle 20 fino alle 22 arrivano i Litfiba del Diablo.

di Litfiba con El Diablo, sicuramente Litfiba leggenda della musica italiana, e passiamo da leggenda a leggenda, ma da rock al rap. Caparezza, la mia parte intollerante.

Caparezza, ne abbiamo già parlato, la mia parte intollerante, un artista che più invecchia più diventa grande e grandioso, lo conferma l'ultimo concerto a Rock in Roma, tantissime le persone che si sono divertite e hanno cantato le loro canzoni preferite, adesso Zucchero, Non ti sopporto più.

E passiamo da un artista storico affermato come Zucchero, che abbiamo sentito adesso con Non ti sopporto più, a invece una band giovane, giovanissima, che si sta affermando in questo periodo. Sono gli Algoth, esseri

E dopo una band emergente soprattutto nel panorama romano come gli Algot e la loro Esseri Caotici, torniamo invece ad una sicurezza della musica italiana, è Gianna Nannini.

playlist ideale di Troppo Italiano non possono mancare i Subsonica, e quindi li facciamo accomodare adesso fra un Gianna Nannini e il Break. Arrivano con Nuvole Rapide e ci accompagnano fino alle 14.45, orario in cui ci sarà il Break, e poi la novità di Radio Rock Italia. Dopo alle 15 arriverà Valentina Paciotti con Veri Valentina.

0: Rock Sport.
1: Ciao da Laura Cremaschi
2: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
1: Il detersivo lavatrice Dash 2 flaconi da 23 lavaggi è a 9,99€. Le Dash Pots da 50 lavaggi sono a 12,99€. Gli ammorbidenti Lenor da 87 lavaggi sono a 3,99€. E per un profumo ancora più avvolgente e duraturo trovi il profumatore in perle Lenor a 8,99€.
2: Acqua e sapone,
1: oltre la convenienza.
3: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
4: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
5: Questo è
6: Troppo Italiano.
5: Volevo nascere in Perù.
7: La novità, l'ultima novità per Troppo Italiano prima dell'arrivo di Valentina Paciotti e Veri Valentina in regia dalle 15 alle 17, il mago del gelato e la loro batticuore.
6: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

0: del gelato batticuore, collettivo di musicisti con base a Milano. Il loro marchio di fabbrica è una miscela sonora che unisce afrobeat, funk e new jazz anni 70, italo disco ed elettronica vintage, colonne sonore dei poliziotteschi italiani del passato. Veramente un mischione di roba che però ha un risultato grandioso, grandioso. Il mago del gelato andavano di moda tanto tempo fa, ma vanno di moda ancora oggi. Li abbiamo fra le novità anche nel 2026 e mi aspetto anche un grande ritorno della loro fanbase che mi è tanto mancata. Allora, Troppo Italiano sta per arrivare a conclusione, manca pochissimo, giusto due canzoni prima dell'arrivo di Valentina Pacciotti e Veri Valentina dalle 15 fino alle 17. Dopo di lei arriverà Federico Clemente e la Rocky Pirina 500 di Emanuele Guzzardi dalle 17 alle 20 e infine Martina Zaralli con Velvet per concludere questo lunedì. Penultima canzone per Troppo Italiano, andiamo sul tranquillo. Qualcuno qui nell'organico di Radio Rock Italia potrebbe essere contro questa scelta. Marco Castello, Scoglio Volante.
1: Ho il nome della figlia di Ceo e Febe, che aveva sangue di titani nelle vene, l'onnipotenza avida dell'aquila sfuggita, in mare si tuffò.

0: Ed eccoci arrivati alla conclusione di Troppo Italiano. Noi ci risentiremo ovviamente domani, sempre qui su Radio Rock Italia, sempre dalle 13 alle 15 con Troppo Italiano. Adesso spazio a Valentina Paciotti e Veri Valentina con voi fino alle 17. Ciao a tutti.
1: Avete ascoltato
2: Troppo Italiano.
1: Volevo nascere in Perù.

0: Very Valentina. Valentina. Overdrive, chiacchiere e tacco 12.
1: Oh my god.
2: Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Radio Rock Italia. Sono le 15 in punto in questo lunedì 29 giugno. Oggi è festa San Pietro e Paolo, quindi auguri a tutti Pietro e Paolo e a tutti i romani. E questa è Very Valentina, io sono Valentina Paciotti, saremo insieme un paio d'ore. Iniziamo con un nostro grande cantautore italiano, e perché no, Dillo alla Luna di Vasco Rossi.

Dillo alla Luna, Vasco Rossi. Bene, allora volevo intanto ringraziare come sempre Vincenzo Pigliapoco con Troppo Italiano che vi ha tenuto finora compagnia dalle 13 alle 15. Ora noi saremo insieme un paio d'ore, dopodiché arriverà Emanuele Guzzardi con Rocky Pirina dalle 17 alle 20 e dalle 20 alle 22 come di consueto Martina Zaralli con Velvet. Bene, bene, ma noi continuiamo con la nostra playlist in questa giornata di festa. E arriva Giorgio Gaber con, indovinate un po', è questa qui, destra, sinistra.

bocca è di destra, far la doccia invece di sinistra. Un pacchetto di Marlboro è di destra, di contrabbando è di sinistra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Una bella minestrina è di destra, il minestrone è sempre di sinistra. Tutti i film che fanno oggi son di destra, si annoiano son

Chi brucisca solo un segno di sinistra, con la giacca vanno verso destra. Il concerto nello stadio è di sinistra, i prezzi sono un po' di destra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? I collan sono quasi sempre di sinistra, il reggicazzo è più che mai di destra. La pisciata in compagnia è di sinistra, il cesso è sempre in fondo a destra. Ma cos'è la destra?

tutti noi ce la prendiamo con la storia, ma io dico che la colpa è nostra. È evidente che la gente è poco seria quando parla di sinistra o destra.

0: Destra-sinistra.
1: Basta. Giorgio Gaber, destra-sinistra, con questa sua canzone del 94, pensate. Ma adesso ancora torniamo un po' più indietro nel tempo e dal 92 arrivano gli 883. Si incazza.

883 con S'incazza, questa casa non è un albergo. Quante volte ce la siamo sentita dire questa frase dai nostri genitori? Tante, sono sicura anche voi. Bene, allora intanto volevo ricordare come ascoltare Radio Rock Italia. Puoi farlo in DAB Plus nel Lazio scaricando l'app gratuita per iOS e Android, in streaming su radiorockitalia.it e in FM sui 96.6 a Roma e nel nono municipio e su tutto il litorale. Bene, ora da una canzone a un'altra, adesso mettetevi un po' al volume alzato nelle orecchie se avete le cuffie e della radio se state ascoltando la radio in diffusione, in filo diffusione, perché arriva Renato Zero con Mi Vendo, si balla.

0: Rock Sport.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima.
4: Questa è
5: Peri Valentina.
4: Overdrive, chiacchiere e tacco 12.
6: Ora è il momento del grande classico, il primo per quanto riguarda Very Valentina di oggi. Sono i Meganoidi con Z Reticoli.
4: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Adenoidi con Z Reticoli. Bene, bene, uno dei classici di oggi, il primo. Allora, dicevamo che appunto oggi è il 29 giugno, quindi è un giorno festivo nel comune di Roma, perché è in occasione della ricorrenza dei Santi Pietro e Paolo, che sono i patroni della città. Lo sapevate voi che non siete romani? Ma i romani lo sanno, ovviamente. Non si tratta di una festività nazionale, ma è considerata a tutti gli effetti una festività locale che comporta la chiusura quindi di uffici pubblici comunali, di scuole e di attività lavorative ordinarie. Quindi voi, che siete a Roma, siete in vacanza? Oggi state festeggiando in piscina, al mare oppure riposandovi a casa? Fatemelo sapere al 3791 600 190. Penso positivo, giovanotti!

Pazzo positivo, giovanotti, ma che energia, veramente me la sono ballata tutta, devo dire, sì, bene. Allora, stiamo dicendo che oggi appunto è giorno di festa, 29 giugno, si celebra a Roma, per la città di Roma, ma ho scoperto che è celebrata anche, sentite, aprite bene le orecchie, a Carloforte in Sardegna, a Cetara in Costiera Amalfitana, nei comuni lombardi di Lonate, Ceppino e Brinzio e nel Canton Ticino in Svizzera. Avete capito? Io pensavo che era solo di Roma la festa, invece devo dirlo a un mio amico che lui è di Cetara proprio, in Costiera Amalfitana, che è un posto meraviglioso, impraticabile in questo periodo perché è pieno di turisti. Ovviamente se vuoi andare in Costiera Amalfitana devi andare o a maggio o a settembre, questo è il momento migliore per andare, invece giugno, luglio, agosto, ahimè, ahimè. È il momento dei Måneskin, ma torneranno veramente a Sanremo? Zitti e buoni!

Zitti e Buoni con questa canzone del Festival, vinsero Festival del 2001 e anche l'Eurovision del 2001, quindi scusate, 2021, io già stavo ancora al 2001, va bene, comunque 2001. Allora, abbiamo detto che oggi è un giorno di festa e quindi ci sono diversi eventi qui su Roma, ma voi che cosa fate questa sera? Ditemelo un pochino. Io nel frattempo mi sto facendo un po' una ricerchina qui su internet e vi darò qualche consiglio, ma se voi nel frattempo sapete già che cosa fare e darmi voi qualche consiglio a me, io sono qui che vi aspetto.

Samuel con la pesce con Cocorico. Cocorico, Cocorico, boh. Comunque mi fa venire in mente l'estate, perché mi sembra che è anche il nome di una famosa discoteca ed è anche il nome di un stabilimento balneare, mi sembra, ad Ostia. Se non erro. Comunque, torniamo alla giornata di oggi. Che cosa si fa? La cosa, diciamo, storica è la girandola di Castel Sant'Angelo, che io, tra l'altro, non sono mai riuscita a vedere. Sono andata un paio d'anni a provare a vederla, ma purtroppo, ragazzi, dovete andare presto, perché si crea un traffico enorme sul Lungotevere e rimanete lì, non vedete niente, poi per non parlare del parcheggio. Comunque, allora, la girandola di Castel Sant'Angelo, appunto, torna a Roma il 29 giugno, come da tradizione comanda, in occasione, appunto, della festa dei santi patroni Pietro e Paolo. La suggestiva scenografia di giochi pirotecnici si terrà a Castel Sant'Angelo il Lungotevere Castello. Sarà possibile assistere allo spettacolo dal Lungotevere Tor di Nona e dai punti Vittorio Emanuele II, Sant'Angelo e Umberto I. L'inizio della tradizione girandola è previsto alle 21:30 e la durata dello spettacolo è di circa 20 minuti. Poi vi do un consiglio, appunto, io, vai Valentina, se inizia alle 9:30, voi cercate alle 4 o alle 5 di stare lì, perché se no non riuscite a vederlo. Io purtroppo sono qui, quindi la perderò anche oggi e niente, vabbè, me la vedrò sugli schermi dei cellulari che saranno lì a riprendere, va bene. Ora è il momento di un grandissimo artista italiano che a me piace molto, è partito con i Luna Pop quando era pischello, si può dire, e ora sta andando avanti con la sua carriera da solista. Lui è Cesare Cremonini e questa è Ora che non ho più tempo.

qui su Radio Rock Italia per quanto riguarda Very Valentina di oggi, questo lunedì 29 giugno, festa per Roma e, come abbiamo visto e letto prima, non solo per Roma. Che altro fanno oltre la Girandola a Castel Sant'Angelo? Questa sera ci sarà l'infiorata di Roma. Ecco, questa cosa io non la sapevo. Per esempio, a Piazza San Pietro e Via della Conciliazione si preparano ad ospitare l'infiorata di Roma. La manifestazione storica promossa dalla Proloco di Roma si svolgerà come di consueto appunto il 29 giugno. Festa di San Pietro e Paolo, e questo l'abbiamo capito. Oggi ogni proloco che prenderà parte all'infiorata di Roma potrà esprimere la propria creatività attraverso composizioni artistiche di fiori, portando nel cuore di Roma la bellezza e l'identità del proprio territorio. Quindi penso sia molto bello effettivamente. Quindi perché no? Magari un passaggetto stasera si potrebbe pure fare. Adesso arriva un gruppo che a me piace veramente tanto, l'ho scoperti per caso. Loro è musica tutta italiana, ragazzi, perché sennò non erano nel nostro archivio qui di Radio Rock Italia. E loro sono i Little Piece of Marmalade. E questa, indovinate un po' come si intitola? Sentite, ora vi alzo il volume a palla, alzatelo anche voi. Questa è One Cup of Happiness.

0: Little Piece of Marmalade, One Cup of Happiness. Bene, bene, proseguiamo. Ok, allora, accanto all'infiorata di Roma ci sarà anche l'infiorata delle Prologo d'Italia a Piazza San Pietro e appunto Via della Conciliazione e anche Piazza Pio XII. Prologo, associazioni e maestri infioratori, infioratori ho detto bene, provenienti da numerose regioni della penisola, trasformeranno fiori, cruscioli di legno, sabbia, sale, zucchero, frutta e materiali naturali in suggestivi tappeti e quadri decorativi, dando vita a un allestimento unico nel suo genere. Quindi sarà bellissimo, ragazzi, assolutamente, e spero di riuscire a farmi una passeggiatina. Adesso andiamo un attimo al break e poi ritorniamo subito con la nostra musica.
1: Rock Spot. Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
3: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: State ascoltando
5: Very Valentina.
4: Overdrive, chiacchiere e tacco 12.
0: E Overdrive, Zacchere e Tacco 12 per Veri Valentina. Adesso è il momento della novità. E chi c'è oggi? Chi c'è? Arrivano i This Eternal Decay con Breathe in Silence.
5: La novità di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Eternal Decay, Breathe in Silence, quinto singolo di avvicinamento al nuovo album, in totale saranno 7, per la band di Riccardo Sabetti, Andrea Freda e Alessio Schiavi, accompagnato dalla premiere esclusiva del videoclip ufficiale sul celebre portale internazionale di musica alternativa postpunk.com. Bene, e adesso vi direi a tutti di stare un po' attenti. Ma attenti a cosa? Attenti a cosa? Attenti al lupo. Ma c'è da avere paura dei lupi? Non lo so, perché a me diciamo che il lupo piace come figura, anche il leone per dire. Quindi non lo so, io credo che il lupo sia dalla nostra parte, sicuramente dalla mia. Perché io gli voglio bene ai lupi, diciamo che io voglio bene un po' a tutti gli animali in generale, eh. Diciamo, sono molto gattara, ma amo anche i cani, anche i lupi, tutti. Lucio Dalla.

Lucio Dalla, Attenti al lupo. Bene, bene, una bellissima canzone. Bene. Allora, proseguiamo con le iniziative di oggi a Roma. I cammini Quo Vadis, i percorsi urbani dell'iniziativa Quo Vadis, sono un'iniziativa proposta dai vicariati della Diocesi di Roma e della Città del Vaticano e che seguiranno la tradizionale veglia di preghiera in programma il 28 giugno, ovvero ieri, in Piazza San Pietro. La mattina del 29 giugno, quindi stamattina, si è potuto prendere parte a percorsi speciali che sono partiti dall'Appia Antica, la cosiddetta Regina Viarium, sulla quale Pietro e Paolo transitarono per giungere a Roma, oppure dalla Basilica di Santa Prudenziana edificata sulla casa del senatore Pudente che ospitò San Pietro. Il traguardo finale è Piazza San Pietro di fronte all'obelisco che sorge nel luogo in cui l'Apostolo fu crocifisso al circolo di Nerone. Gli itinerari toccano numerosi luoghi significativi, la Basilica di San Paolo, la Chiesa di San Pietro e Paolo, i vincoli e tanti tanti tanti altri. Quindi ci sono tante cose da fare a Roma. Ma noi continuiamo con la nostra musica, voi rimanete lì perché ho tante altre cose carine che potete fare questa sera qui a Roma. E arriva adesso Madame con il suo con il suo ultimo singolo. E questa qui per voi, ragazzi, è Disincanto.

Madame, Disincanto. Bene, allora, altre cose che possiamo fare oggi a Roma. Indovinate chi c'è oggi a Rock in Roma? Ebbene sì, con oltre 16 milioni di dischi venduti, 3 Grammy Awards, Ben Harper torna in Italia insieme agli Innocent Criminals. L'artista si esibirà proprio oggi nel contesto di Rock in Roma 2026. Il live è programmato nella cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Quindi, se volete, c'è anche questo bellissimo concerto che ci può allietare la serata. Ben Harper non l'ho mai visto dal vivo, ma tanti miei amici l'hanno fatto e devo dire che sono sempre usciti dal concerto molto molto molto soddisfatti. Ora continuiamo con un po' di rock tutto firmato italiano, perché è il momento di 3 più 3 dei Marlene Kunz.

Bene, bene, bene. Adesso andiamo un pochino indietro nel tempo, ragazzi. Andiamo a 1997, esattamente febbraio 1997, esattamente Festival di Sanremo del 1997, come ne sto dicendo tante. Ecco, allora, le prime note sono partite. Chi l'ha riconosciuta? Giochiamo tipo Sarabanda? Vabbè, dai, ve lo dico, non sono così cattiva. Questa è Niccolò Fabi con Capelli.

capelli. Allora, che altro possiamo fare questa sera a Roma? C'è un'anteprima nazionale di Election Day a Notti di Cinema a Piazza Vittorio. A Notti di Cinema a Piazza Vittorio ci sarà l'anteprima nazionale di Election Day, il nuovo film di Giorgio Amato con Angela Finocchiario e Giorgio Tirabassi. La pellicola, che uscirà nelle sale il 9 luglio, sarà presentata appunto stasera alla presenza del regista e parte del cast. L'evento speciale alla 26esima edizione di Notti di Cinema in Piazza Vittorio si terrà appunto questa sera alle 21.15 presso l'Arena dell'Esquilino e, come dicevo, saluteranno il pubblico sia il regista Giorgio Amato che parte del cast, quindi se volete c'è anche questa opzione, se avete voglia di andarvi a vedere un'anteprima di questo bellissimo film. Non lo so, bellissimo così, lo dico, non lo so, perché stasera è l'anteprima, non lo so. Comunque il cast e il regista promettono bene. Ora è il momento di un cantautore, possiamo dire, che non metto da tanto e che mi piace molto. Lui è Riccardo Sinigalli e questa è Bell'amore. Thank you.

Riccardo Sinigaglia, bell'amore. Ok, allora, altro appuntamento per questa sera è nella Sala Santa Cecilia dell'Auditorium Parco della Musica, dove ci sarà Stefano Bollani, All Stars in tutta vita. Una serata evento tra jazz ed emozioni. Sullo schermo il pubblico potrà entrare nella casa dei musicisti guardando il film Tutta vita, in cui la cinepresa di Valentina Cenni segue da vicino Stefano Bollani, Enrico Rava, Paolo Fresu, Daniele Sepe, Antonello Salis, Ares Novalazzi, Roberto Gatto, Matteo Mancuso, Cristian Mascetta e Frida Bollani Magoni. Subito dopo gli stessi 10 musicisti saliranno sul palco e quello che si è visto nascere nel film prenderà corpo dal vivo in un unico flusso, quindi è anche una cosa interessante da fare questa sera. C'è qualcos'altro da dirvi su questa sera, ma voi rimanete lì, perché ora è il momento di lui, arriva lui, Umbertone nazionale, Umberto Tozzi, con Gloria.

0: Rock Sport.
1: Ciao da Laura Cremaschi
2: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
1: I dentifrici BioRepair sono gli unici che depositano nuovo smalto sui denti proteggendoli da sensibilità ai fastidi gengivali. Prova la gamma BioRepair protezione completa 50+, dentifricio e colluttorio, studiati per il cavorare degli over 50. Un aiuto quotidiano contro gli effetti del tempo.
2: Acqua e sapone.
1: Oltre la convenienza.
3: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
4: Internet veloce!
3: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
5: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10:30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
6: Questa è
7: Peri Valentina.
6: Overdrive, chiacchiere e tacco 12.
8: Il momento del grande classico di Radio Rock Italia e dal nostro archivio arrivano le vibrazioni con Dedicato a te.
6: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

arrivato a te il nostro secondo classico per quanto riguarda Radio Rock Italia e la puntata di oggi di Very Valentina. Bene, andiamo avanti con le cosine da fare. Questa sera a Roma e oggi pomeriggio c'è Spaghetti Festival 2006 a Testaccio Estate, presenta una giornata per bambini in occasione appunto di San Pietro e Paolo. Dalle 17, ovvero tra pochissimo, tra una quarantina di minuti, e saranno in programma una serie di attività curate da Zip Zone Roma, Caccia al tesoro sulla storia di Testaccio, Luna Park Village, Giochi di una volta, laboratori per creare animali di cartapesta, magia e tanto altro. Bene, quindi giornata di laboratori per bambini a Testaccio Estate. Ok, perfetto ragazzi, andiamo avanti noi, questo è il momento di... Ce ne andiamo un po' di rock adesso e anche il brano che metterò dopo, perché già me lo sono preparato ragazzi. Questa playlist sta prendendo una forma di rockeggiante. E ora loro sono i Sons of Thunder e questa è Turn It Up.

Sons of Thunder, bene bene, allora ragazzi, queste sono più o meno le attività che si svolgeranno oggi a Roma per quanto riguarda la festa del 29 giugno, ovvero Santissime Pietro e Paolo. Allora, stavo cercando, perché io solitamente mi capitava negli anni passati di andare a San Paolo, dove mettono su tutta la via Ostiense tantissime bancarelle, e quindi pure lì mi sarebbe piaciuto andare stasera, ma non ho trovato nulla al riguardo su internet. E anche all'Eur, visto che c'è la Basilica di Santissime Pietro e Paolo, solitamente fanno anche lì qualcosina, ma pure qui non ho trovato nulla su internet, quindi stasera mi troverete, se anche voi girerete per Roma, in giro per capire che cosa faranno di in più a quello che vi ho detto.

Body Beaters con Rocksteady. Bene, bene. Allora, quindi abbiamo capito che oggi ci sono un po' di cosine da fare. Fatemi sapere al 3791 600 190 se avete deciso cosa fare o se ci sta qualcosa che non ho detto che magari potrebbe essere interessante e divertente. Bene, adesso è il momento di Wepro, Wepro, e questo è Come Mi Vuoi.

Repro, come mi vuoi, qui su Radio Rock Italia per voi ascoltatori. Bene, io intanto volevo ricordarvi il palinsesto che proseguirà dopo di me. Allora, dopo di me oggi ci sarà Federico Clemente in sostituzione a Emanuele Gozzardi, che farà un mix tra Rocky Pirina 500 e Alta Fedeltà. Adesso non so come si organizzerà. Dalle 20 alle 22 ci sarà Martina Zaralli e questa è la serata di Radio Rock Italia di questo lunedì 29 giugno. Ma adesso ragazzi, voi rimanete lì perché tra poco vi racconterò un po' di fatti curiosi dal mondo e alcuni sono divertenti, vi sto facendo una bella ricerchina. Ora è il momento invece dei Negramaro e questa è Parlami d'amore, Mario. No, non è Mario.

Amaro, parlami d'amore. Bene, allora in quest'ultima mezz'oretta scarsa diciamo che vi racconterò dei fatti un po' curiosi. Ora ne parleremo di uno, vediamo se riusciamo a raccontarne un paio. Intanto, allora, una persona che è diventata zio Paperone all'improvviso. È successo in Turchia. Sapete che è successo? Va a fare la spesa e si ritrova con 20 miliardi sul conto. Ebbene sì, è l'incredibile storia che arriva dalla Turchia. Il 32enne Ahmad Jangard Takalo, spero di aver detto bene, si è ritrovato la carta bloccata mentre era alla cassa del supermercato, scoprendo che era colpa dell'ingente somma. Le autorità locali hanno avviato un'indagine per scoprire l'origine del bonifico e in banca sono rimasti sconcertati e hanno trovato la cosa molto divertente. Quindi niente, questo ragazzo, insomma, 32enne turco, è diventato improvvisamente una delle persone più ricche al mondo a causa di un bonifico di origine tuttora sconosciuta, ma le autorità hanno bloccato il suo conto per capire l'origine di questa transazione. È una vicenda assurda che ha come protagonista appunto questo ragazzo di 32 anni, Ahmad, che mentre era a fare la spesa appunto in un supermercato di Van in Turchia ha scoperto che il malfunzionamento della sua carta era dovuto alla somma di 1 trilione di lire turche presente sul suo conto. Ma voi lo sapete che cosa ci si può comprare con 20 miliardi? Ve lo dico tra poco, voi rimanete lì. Ora arrivano The Old Skull insieme a Danno, la mette Reloaded.

Good, bene, bene, bene. Allora, vi dicevo, lo sapete che cosa si può fare con tutti questi soldi, 20 miliardi di dollari? Lo volete sapere? Allora, ve lo dico subito. Si può... Aspettate, no, mi sono persa. Allora, intanto si potevano, avevo letto, si potevano aprire 1000 stadi addirittura. Oppure si possono comprare... aspettate, che non lo trovo, ma dove sta? Dove sta? Vabbè, ve lo dico tra poco. Intanto arriva Zucchero con Clapton, A Wonderful World.

0: Rock Spot.
1: Ciao da Laura Cremaschi
2: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
1: Le capsule Finish Ultimate Plus da 65 pezzi sono 12,90 e Finish Ultimate Gel da 3 flaconi è a 10,90. E per una pulizia completa, prova il bipacco di Finish Cura Lavastoviglie a 4,99 e con un detergente e un additivo Finish, in omaggio, un campione di Ultimate Plus.
2: Acqua e sapone.
1: Oltre la convenienza.
0: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. 3 piazze, 3 schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle 3 location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.elcinemainpiazza.it. Media Partner. Radio Rock.
3: Sono Roberto Cole e anche quest'anno sarò con voi.
4: Aspetta, Roberto, dai, ma un'altra stagione, ma adesso basta.
3: Dicevo, ciao, anche quest'anno sarò con voi, siete avvisati.
5: Studio Cole, Piazza dell'Alberone 31, chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
3: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
6: State ascoltando
5: Very Valentina.
6: Overdrive, chiacchiere e tacco 12.
7: Bene, questo jingle cosa vi fa ricordare? È a quest'ora che c'è una novità, e la novità è di Danno, Fumo di China.
5: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

capodanno DJ Crime, Fumo di China, pubblicata inizialmente solo come traccia bonus nel vinile di Acadanno, il disco solista della storica voce dei Colle del Fomento. Il brano, che era stato scritto per la colonna sonora del documentario Generazione Fomento, è stato reso disponibile insieme alle oltre 6 bonus track del disco nella versione Acadanno Deluxe, pubblicata su tutte le piattaforme. Comunque, ritornando al discorso di prima, ho trovato che cosa si può fare con l'enorme somma di 20 miliardi di dollari. Allora, si possono costruire 1000 stadi, hanno chiesto all'assistente digitale, comprare 9 camion carichi d'oro o fondare addirittura un paese con una popolazione di circa 300.000 abitanti. Quindi, cioè, tanta roba, ragazzi, tanta roba. Bene, allora, sono gli ultimi minuti di Very Valentina per quanto riguarda questo lunedì 29 giugno. Ci rincontreremo noi quando sarà luglio, la prossima settimana già. E adesso, al momento, arriva una canzone molto bella. Adesso un momento un po' soft, visto che siamo verso la fine della puntata di oggi. E questa è Antonella Ruggero con un bellissimo duetto, featuring, come lo volete chiamare, con i Subsonica. E questa è Per un'ora d'amore.

0: Daniela Ruggero fit Subsonica con Per un'ora d'amore, una voce meravigliosa, devo dire un bel duetto. E chissà che magari uscirà qualche singolo nuovo di Antonella Ruggero, una voce meravigliosa. Allora ragazzi, noi siamo arrivati alla fine della nostra puntata, esattamente sì. Adesso lascerò le mani, cioè qui tutto quanto, il mixer, il computer, l'archivio, a Federico Clemente, che sarà in sostituzione di Emanuele Gozzardi, e poi ci sarà Martina Zerali dalle 20 alle 22. Quindi noi ci vediamo prossimo lunedì, sempre dalle 15 alle 17 con Very Valentina. Ciao!
1: Avete ascoltato
2: Very Valentina. Overdrive, chiacchiere e tacco 12.
3: Oh my God!

0: Se il malumore si è impossessato di te,
1: non ci sono problemi.
0: Prendi Rochipirina 500. Attenzione, il principio attivo difficilmente ma può causare dipendenza. In questo caso, se ne prendi due, non diventa mille.
2: Attento.
3: E che ha detto che come ogni giorno puntuale alle 17 inizia una nuova puntata della Rochipirina 500, questo show molto vario, molto eventuale, no? Scherzi a parte, avrete notato una piccola differenza nella voce, tutti stavate aspettando il principio attivo di questo programma, Lele Guzzardi, che però oggi non è potuto essere in conduzione, quindi ha delegato me per fare le sue veci. Io sono Federico Clemente, forse qualcuno si ricorda di me per il programma Alta Fedeltà, sempre qui su Radio Rock Italia il mercoledì. In quell'occasione spesso ci accavalliamo con Lele, ci scambiamo il microfono e quindi spesso succede che ci ritroviamo, che voi possiate aver sentito la mia voce come in tante altre sostituzioni, diciamo così. Quindi dovrei essere, diciamo, qualcosa che vi suona, che suona alle vostre orecchie. Quindi al netto del principio attivo qui rimane tutto uguale. Spero però oggi di non darvi troppi effetti collaterali. Va bene, si inizia con Salmo.

Applausi, applausi cari. Eccoci qua, 90 minuti mi sembrano un po' troppi, anche perché sarebbe la metà del programma della Rookie Pirina 500. Mi sono dimenticato di dirvi che se ne prendete due non diventa mille, che credo sia una cosa abbastanza importante da ricordare qui alla conduzione della Rookie Pirina 500. Vi ho fatto sentire questa canzone perché, come vi ha abituato Lele Guzzardi, Rookie Pirina di solito comincia così, no? Quindi ho voluto mettervi proprio la canzone origine di questo piccolo jingle. Io che sono Federico Clemente, che oggi sono qui al posto di Emanuele Guzzardi, come vi dicevo, un principio attivo diverso per la Rookie Pirina di oggi. Spero che non ci siano troppi effetti collaterali. Fatemelo sapere al 3791 600 190 se la mia conduzione magari vi sta scuotendo qualcosa dentro, vi sta creando delle situazioni che non sono poi così tanto normali. Fino alle 20 trascorreremo 3 ore insieme nel pomeriggio di Radio Rock Italia, così come fate tutti i giorni insieme a Leletto. Tanta musica, ma ho anche tante cose da dirvi, quindi insomma adesso andiamo un po' veloci, ma poi vi racconterò tantissimo. Ora ci sono i Bull Brigade e Willy Peyote.

0: Inverno qui su Radio Rock Italia, quello che aneliamo secondo me un po' tutti, è da nord a sud, a prescindere dal numero, ci va bene anche che sia il primo, il secondo, il terzo, il quarto, il dodicesimo inverno, ma ridatecelo presto, perché qui si cuoce, cioè cuociamo, è come se fossimo dentro una stanza con tanti phon accesi. Tra l'altro ho pubblicato una stories, come si fa ormai da tradizione, su Instagram, per dire a tutti: ehi, guardate che sono qui dalle 17 alle 20 su Radio Rock Italia, perché né quelli che seguono il mio di programma e nemmeno gli altri, insomma, sapevano di questa mia incursione più che giustificata, dicendo: ci sciogliamo insieme su Radio Rock Italia. Come ho messo la stories, è venuto un grigio nel cielo di quelli che promettono tantissime cose, ma soprattutto tanta pioggia, tantissime altre cose tipo umidità, caldo forse ancora peggiore di quello che già sentiamo. E quindi non so, forse sono io, forse devo pubblicare più spesso queste cose. Poi devo dirvi anche che non sono più uscito, quindi adesso non so se la situazione è migliorata, se si possa parlare ancora di scioglierci insieme oppure no. Ma tant'è, questa è comunque la Rochipirina 500, che se ne prendi due, mi raccomando, non diventa 1000. E io che mi sto ambientando anche un po' col tastierino di Lele Guzzardi, piano piano vi tirerò fuori quelle cose che siete abituati a sentire con lui.
1: Ma stai scherzando?
0: No, senz'altro lo farò in queste tre ore che trascorreremo insieme in questo strano pomeriggio, in questo strano lunedì pomeriggio, che è un lunedì. E quindi c'è tutto quel mood tipico del lunedì, ma assomiglia più ad una domenica, visto che perlomeno qui a Roma è festa, insomma, non è che sono io che ve lo devo ricordare, però effettivamente siamo divisi, no? Tra chi sta facendo festa, tra chi sta vivendo questo lunedì sotto forma di domenica e chi invece magari sta lavorando, e il disorientamento nel secondo caso è ancora più grande. Spero che il vostro non sia così grande di disorientamento nel sentire la mia voce qui al microfono di Radio Rock Italia.

0: Ma come, abbiamo appena iniziato e già ci dobbiamo abituare alla fine? No, è solo un pezzo dei Ministri qui su Radio Rock Italia. 3791 600 190. Saluto Isabella che a sua volta mi saluta. Ciao Federico Clemente di Radio Rock Italia. Ciao Isabella della Rookie Pirina 500, penso che ti possa chiamare così. Pare che sia stato avvistato un leletto in giacca e cravatta, adesso però non si può dire né dove né come e né tantomeno il perché, però sicuramente nessuno di noi con queste temperature lo sta invidiando. D'accordo, tra pochissimo entriamo nel vivo di queste tre ore insieme, ho tante cose da raccontarvi, luoghi più fotografati, strane recensioni nel web e poi a chiudere anche un excursus per quanto riguarda la vostra rubrica preferita, almeno così mi è stato detto, che si chiama In Forma con la Rookie Pirina 500. Tutto dopo un piccolo break.
1: Rock Sport. Ricalà per Seat prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Libidine coi fiocchi!
3: Questo è Rocky Pirina 500.
4: Se ne prendi due, non diventa mille.
0: Non diventa mille, ma diventa il classico di Radio Rock Italia. Il primo di queste tre ore insieme è quello dei tre allegri ragazzi morti. Il mondo prima.
4: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: disco in studio dei Tre Allegri Ragazzi Morti, che si chiama La Seconda Rivoluzione Sessuale. Questo singolo che è stato anche il classico delle 17:15, diciamo così, che si chiama Il Mondo Prima. Chissà com'era la Rocky Pirina prima di me, prima di Federico Clemente. Beh, direi forse molto meglio di così. Ci sono io oggi qui a sostituire l'Eletto, Lele Guzzardi, il titolare di questo show che tutti i giorni tra le 17 e le 20, diciamo così, vi riaccompagna a casa. Oggi molti di voi probabilmente li troverà a casa, visto che è festa, almeno qui a Roma, festa o non festa, eccomi, ci sono pronto a traghettarvi in queste tre orette e inizierò parlandovi di foto, di fotografia, perché preparando la trasmissione mi sono imbattuto in una foto della pagina Instagram The Muffa, che a sua volta aveva preso da un'altra pagina che però adesso non mi ricordo come si chiama, e questa mappa mostra i luoghi più fotografati del pianeta. Non riesco a dire fotografati, prima o poi ci riuscirò, o comunque la mia lingua si scioglierà un pochino. Questa mappa è costruita da Discover the Planet and the World in Maps, quindi scoprire il pianeta e il mondo in una mappa. E che cosa fa? In realtà geolocalizza attraverso delle macchie, no? Colora la mappa individuando le aree più fotografate del pianeta. E è molto bella perché a colpo d'occhio racconta qualcosa di molto semplice, cioè di come distribuiamo le foto, ma soprattutto del fatto che la nostra attenzione non si distribuisce in modo uniforme, anzi tendiamo sempre a concentrarla da qualche parte. E tra poco approfondisco il tutto.
1: Simone è contento perché gli hanno pubblicato l'articolo, mentre Arianna si lamenta che ogni giorno è come andare al patibolo. E io mi sento vagamente ridicolo.

e vorrebbe partire in anticipo. E sto in fila alla cassa, ho di nuovo scordato il basilico. E tutto questo mi sento, io mi sento, io mi sento sempre più ridicolo.

Poi non sai che è successo ad Antonio quando era sull'autobus. L'han trovato per terra, sdraiato, a ridere. Forse si è reso conto di cosa c'è davvero. Gli è venuto un pensiero, è finito.

ma anche di alcune aree di questa mappa di cui vi stavo raccontando, con i luoghi più fotografati della Terra. Ed è anche molto bella da vedere, molto colorata questa mappa, se ve la andate a cercare sull'internet o su Instagram. Ci sono proprio tanti buchi neri che corrispondono alle zone della Terra meno fotografate, che poi si vanno a colorare di violaceo man mano che le foto geolocalizzate in quell'area aumentano, fino a diventare di un giallo fortissimo laddove le foto sono maggiori. Ecco, New York pare da questa mappa essere la città più fotografata al mondo. Arrivano subito dopo Roma e Barcellona, e diciamo che, andando a sintetizzare un pochino, l'Europa occidentale è quella che domina la classifica globale, cioè l'area del mondo, lo si vede anche a colpo d'occhio guardando questa mappa, più fotografata, diciamo, che raccoglie una quantità maggiore, forse vorrei dire enorme, di fotografie. Mentre, come vi dicevo, ci sono tantissimi altri buchi neri, no? Cioè tantissime regioni del pianeta restano quasi invisibili. E ci racconta tanto questa mappa, ci racconta tanto di noi soprattutto, no? Del modo in cui guardiamo il mondo attraverso la lente di quello che ormai è lo strumento che abbiamo sempre con noi, no? Sempre in tasca, sempre in mano, e che di fatto oggi documenta tutto quello che facciamo. Perché effettivamente poi una fotografia è una scelta, no? Significa decidere che quel momento, quel panorama, quel monumento, qualsiasi cosa sia, merita però di essere conservato nella nostra galleria prima ancora che nella nostra mente. Osservando questi dati però ci viene anche da chiederci quanto le nostre scelte sono davvero spontanee.

insomma, viene da chiederci, dicevamo, quanto le nostre scelte poi siano davvero spontanee. Perché? Perché quando arriviamo davanti al Colosseo, a Times Square, mi viene in mente, ma anche alla Sagrada Famiglia, alla fine noi siamo lì, cioè, a fotografare qualcosa che ci colpisce veramente, perché può essere, personalmente rimaniamo colpiti dalla maestosità del Colosseo, della Sagrada Famiglia. Oppure stiamo fotografando qualcosa che abbiamo visto fotografare, ma abbiamo visto in generale ancora prima in tantissime immagini da altri prima di noi. Perché una parte forse del fascino di questi luoghi nasce proprio da qui, no? Dal fatto che esistono sì nella realtà, ma come posso dire, anche, sono anche il frutto di una gigantesca memoria collettiva, no? Fatta di cartoline, di film, di guide turistiche, di post su Instagram, di album da viaggio. E quindi poi quando ci troviamo davanti a queste cose, sì che la maestosità di ciò che vediamo davanti ai nostri occhi ci colpisce, ma in qualche modo riconosciamo questi luoghi come già familiari, cioè li conosciamo ancor prima di visitarli. Quindi quando siamo lì è un riconoscimento, non è una scoperta in qualche modo. E quindi forse, almeno è un'ipotesi, non è la verità, però probabilmente quando si arriva poi davanti a questi posti ripetiamo anche un po' inconsapevolmente un gesto che fanno tutti o che facciamo comunque sempre nella vita. Tiriamo fuori il telefono e aggiungiamo quest'ennesimo posto, quest'ennesimo luogo, così come fanno tanti altri, ad una collezione di immagini che sembra non finire mai e che poi molto poco spesso andiamo a consultare. E così le fotografie creano una sorta di geografia parallela, no? In cui alcuni luoghi diventano enormemente più presenti di altri, non perché siano belli, ma perché un po' lo fanno tutti, no?

Parla di tutt'altro questa Io non sono come te delle bambole di pezza, ma in qualche modo portandola dentro l'argomento di cui stavamo parlando ci racconta di chi odia ciò che è facile o magari un po' scontato, un po' banale, o è una cosa che fanno tutti, tipo fotografare magari le cose più fotografate del mondo. Però io mi chiedo pure, no, che fai? Vai davanti al Colosseo e una fotina non te la tieni? Oppure davanti alla Sagrada Famiglia, Times Square o tantissimi altri luoghi o momenti che vale la pena catturare? Insomma, un bel dilemma. 3791 600 190, ditemi anche la vostra.

folla oceanica di persone, che fai una fotina? Non la fai? Vabbè, certo, non Thomas Raggi, che magari insieme ai Måneskin prima, ma anche da solo adesso, avrà dei fotografi ad immortalare un eventuale tour. Però ecco, di questo si parla poi più ampiamente, no? Più in generale, di fotografie, di quante volte poi noi siamo portati a tirare fuori il telefono dalla tasca per immortalare un momento, un luogo, perché sono partito dalla mappa dei luoghi più fotografati del mondo, che sono sempre gli stessi, no? Non c'è una trasversalità, sono sempre quelli, per carità, il Colosseo è il Colosseo, la Sagrada Famiglia è la Sagrada Famiglia, o un'isola greca, anche per variare sul tema, è un'isola greca, no? Però alla fine andiamo a fotografare tutte le stesse cose, o comunque andiamo a fare tutti la stessa cosa, cioè tirare fuori il telefono e immortalare quel momento, come se l'istinto di conservare quel momento lì, quel posto lì, quel luogo lì, vinca sempre sul viversi questo momento. No, io me lo chiedo spesso quando faccio le cose, poi non sono nessuno, sono esattamente come voi, però me lo chiedo quando sto facendo una foto in un momento bello, ma mi serve? Cioè quel momento non rimarrà comunque nella mia testa, lo devo per forza avere sul telefono? Beh, delle volte riesco a rimettere il telefono in tasca e a non guardarlo e a non immortalare, delle altre invece magari voglio proprio quella roba lì. Sì, cioè, oh, possiamo anche vivere dentro delle nostre contraddizioni magari, no? E quindi accettare il fatto che, sì, se ci pensiamo e a volte vogliamo... A parte che già che ci pensiamo forse non lo stiamo vivendo alla grandissima questo momento, però in realtà può capitare, no? Ce lo stiamo vivendo e diciamo, ok, mi piace talmente tanto che lo voglio fissare. Altre volte invece semplicemente me lo vivo e basta, cioè me lo godo e basta. Mi ha fatto sapere cosa ne pensa al 3791 600 190 Isabella. Raccolgo un altro paio di commenti se arrivano, o raduno un po' le altre mie idee e torno subito da voi. Dopo i Reclam, che ci presentano una canzone che si chiama Conseguenze. Ci sta, perché poi anche questa è un'azione e come tutte le azioni ha le sue conseguenze.

l'energia di Thomas Raggi con Getcha. Ecco, fossi un artista tipo Thomas Raggi, no? Che se lo vedi così piccolino, minutino, sembra più sfigatello che una rockstar, no? Poi vai sul palco e magari ti trovi davanti un

Io sono quella che a 46 anni l'anno scorso si è fatta foto con Babbo Natale per la prima volta nella sua vita. Ne vado fiera ed orgogliosa perché era una cosa che volevo fare da sempre. Non è un luogo ma un simbolo, mi scrive Isabella al 3791 600 190. Cara Isabella, qui si apre un'altra parentesi ancora, no? Cioè quelle cose che vogliamo fare da tanto tempo. A parte che farsi la foto con Babbo Natale è una roba che tu dici: io voglio fare la foto con Babbo Natale, quindi è giusto che tu vai e vada ad immortalare il momento, insomma, anche perché Babbo Natale è Babbo Natale e vabbè. Ma in generale, quello che pensavo poi durante questa canzone, che si chiamava Conseguenze, cioè si chiama Conseguenze, non è che è finita e non si chiama più Conseguenze, si chiama Conseguenze, e pensavo alle conseguenze poi, no, di tutto questi, di tutta questa attenzione, di tutto questo desiderio di fare fotografie, no? Che a un certo punto si va magari a cercare proprio la particolarità, si vanno a cercare delle cose da fotografare. Capito? Cioè che poi l'esperienza non è più quella di dire: voglio andare a fare questa cosa perché mi piace, ma inconsciamente, senza dircelo, vado a fare quella cosa perché così posso fare la foto. E in qualche modo poi si apre tutta la grande parentesi dell'universo che fa le cose semplicemente per far vedere che le ha fatte. Però, diciamo, mi sento di essermi infilato in un argomento piuttosto profondo e piuttosto ampio, che non riuscirò ad esaurire prima del prossimo break. Quindi la rappresentante di lista, e poi magari continuiamo a ragionarci insieme.

0: salite sono tornate disponibili.
1: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
2: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
3: State ascoltando Rocky Tirina 500.
4: Se ne prendi due, non diventa mille.
5: E no, non è che il fatto che oggi ci sia io qui in conduzione della Rocky Tirina 500 fa sì che, capito, ne prendi due e diventa magari mille. No, non diventa mille.
6: Mai più
5: comunque. E invece ci basta una novità, perché è bella e non serve che si moltiplichi. La ascoltiamo, è quella di Amalfitano, si chiama Maledette Parole.
3: La novità di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Gabriele Mencacci, in arte Amalfitano, che poi in realtà è anche il suo cognome, metteva la voce sui pezzi dei Gio Victor. Poi dal 2022 decide di intraprendere una prolifica, direi, carriera solista. Maledette parole, una delle novità in alta rotazione qui su Radio Rock Italia, è un nuovo tassello di questa sua produzione, che è vero che è prolifica, però secondo me è anche tanto mirata, cioè tira fuori delle canzoni solo quando ha veramente qualcosa da dire. Il risultato è sicuramente una produzione che a livello cantautorale, a livello di messaggi, a livello di arte è indubbiamente molto molto bella. Sound estivo, estetica squisitamente mediterranea, affronta il problema delle parole. Oh, orca, se è un problema quello delle parole, in questo caso maledette, no? Perché certe volte non ti vengono e tu sei lì che le cerchi, che vuoi esprimere attraverso appunto le parole proprio i tuoi sentimenti, ma niente. Perché parlavamo di fotografia e qualche volta anche le parole fotografano, no? Fotografano un momento, un sentimento, una sensazione. Allora forse dovremmo imparare, no? Un pochino da questo, no? A fotografare anche con le parole. Ecco, a incorniciare, visto proprio letteralmente, magari no, incorniciare dei momenti con le nostre parole. Va bene, la finisco di blaterare a caso, vi lascio ai Management con Un incubo stupendo.

anche questo posto e questa radio è una meraviglia. La radio è Radio Rock Italia, quella del rock italiano. La trasmissione che tra le 17 e le 20 tutti i giorni prende possesso di Radio Rock Italia è la Rocky Pirina 500, un posto stupendo, meraviglioso, solitamente, come dire, animato dalla voce di Lele Guzzardi, che oggi ha lasciato me, Federico Clemente, al comando. Si parla di fotografie, poi usi letteralmente nel modo sbagliato, perché non è che si possano letteralmente incorniciare le parole, soprattutto se dette, magari, non so, le scrivi, stampi qualcosa che hai scritto al computer, ci metti una cornice intorno e letteralmente le incornici, ma di solito se parli non le puoi, diciamo, vabbè, dai, si va avanti lo stesso. Adesso esauriremo un po' anche questo argomento delle fotografie. Siamo partiti dalla mappa dei luoghi più fotografati del mondo, andatevela a cercare, è comunque molto suggestiva, diciamo, da vedere. Poi ci racconta tantissime cose, ci si può ragionare tantissimo dentro. Da lì, in questa prima oretta, dai, di Rocky Pirina 500, sono finito a parlare di tutte le volte che prendiamo il telefono e fotografiamo qualcosa, no? Che diventa un'abitudine ancor prima di sentirne forse anche proprio la vera necessità. Poi ho continuato a messaggiare così in onda con Isabella, che mi ha detto una cosa che mi ha fatto riflettere molto. Ci sono delle volte in cui non è il caso di arrendersi al cellulare, nel senso di toglierlo in questo caso. Ed è uno stimolo interessante, secondo me, perché poi spesso, no, ci domandiamo queste cose. E ci sono delle volte, cioè, cerchiamo magari, no? Perché si dice in lungo e in largo che dobbiamo magari stare lontani dai telefoni, dobbiamo cercare il più possibile, no? Di viverci i momenti, eccetera. Però ci sono certe volte in cui poi andarsi a recuperare le foto e certi momenti è bello, punto, e basta. Non è che adesso dobbiamo pensare che lo facciamo sempre o lo facciamo tutti. È bello, punto. Ciao.

Non so se ne riusciremo ad uscire da questo argomento, però è perché coinvolge forse un po' tutti noi, il sottoscritto compreso. Eppure anch'io ho riscoperto un po' il valore di certi ricordi fotografici anche recentemente, perché magari come voi difficilmente vado poi a rivedermi tutte le foto sulla galleria. Oddio, in realtà io devo confessarvi che lo faccio ogni tanto, cioè ogni tanto mi vado a spulciare vecchie foto magari molto in là nel tempo. Mi è capitato ultimamente di farlo con una chat di WhatsApp, con i media di una chat di WhatsApp all'interno della quale cercavo una foto specifica, e per trovarla in realtà mi sono andato a scorrere tutte le foto che avevo condiviso io e anche le altre persone della chat, ed effettivamente è stato un modo per ricordarmi quello che avevo fatto io, che avevo condiviso con queste persone, ma anche viceversa quello che avevano fatto loro e avevano condiviso con me. Quindi riprendo quello che mi aveva scritto Isabella: certe volte serve poter aprire la rubrica fotografica e vedere quello che ci è successo per ricordarci, e direi che fa anche piacere. Quindi direi che questo argomento lo possiamo esaurire qui. Non sempre, a volte viviamoci il momento, ma quando c'è bisogno di scattare, oh, e scattiamo.

E poi forse sono andato su questo argomento anche perché è una riflessione che ho fatto di recente, venerdì scorso, come credo anche tanti di voi, come circa 25-26 mila persone sono andato a Rock in Roma, l'ippodromo delle Capannelle, per il concerto di Caparezza. E tralasciando la polemica sull'organizzazione di un evento con 25 mila persone in un posto molto angusto, diciamo, dal punto di vista della viabilità, ma anche dei parcheggi, quello lo voglio dimenticare per il momento, perché mi voglio concentrare sulla meraviglia di quello che è stato questo live, un Caparezza tra l'altro in grande forma, che ha offerto uno spettacolo meraviglioso, forte, anche molto profondo, con tantissimi spunti di riflessione. Quindi ringrazio comunque in generale Caparezza, perché è un artista veramente incredibile, molto trasparente, molto sincero, il che avvicina, no, poi le persone all'artista e l'artista alle persone. Detto questo, ho detto: inizia il concerto, non voglio riprendere col cellulare, me lo voglio vivere. Tra l'altro, primo concerto della mia vita che ho assistito, al quale ho assistito da solo, proprio da solo, cioè da solo, con 25.000 persone, ma che non conoscevo. Ne conoscevo tante, sapevo che tante persone erano lì, ma eravamo talmente tanti, la moltitudine era così vasta, che non ho potuto trovare nessuno. Ma vi dirò, comunque il concerto da solo è un'esperienza, eh? Detto ciò, mi voglio vivere il momento, inizia il concerto, grande atmosfera, grandi poi scenografie anche da parte di Caparezza, non voglio riprendere, basta. Arriva la prima canzone che mi piace tanto, tanto, tanto, e no, me la voglio vivere, basta, non ce la faccio. Tengo il telefono in tasca, a volte devo confessarvi che la manina in tasca l'ho messa, però poi sul punto di tirare fuori il telefono mi sono perso nella musica e ho detto no, non lo voglio fare. Ho resistito, io ve lo dico, chi c'è stato lo sa, questa canzone non è arrivata subito, però poi a un certo punto niente, almeno una la dovevo tenere, e alla fine ho deciso di tenere questa. Ho tirato fuori il telefono, ho fatto un piccolo video, basta, soltanto piccolo, cioè non tutta la canzone, una parte. Piccolo regalino che mi sono fatto, piccola memoria che mi sono regalato.

0: La bellezza di 12 anni fa dal disco Museica si annovera, per quanto mi riguarda, tra quelle canzoni che non hanno tempo, cioè che ascoltandole oggi funzionano benissimo per il tempo presente, nonostante funzionassero benissimo anche diversi anni fa. 12, vi dicevo, un grande applauso a Caparezza. Quello di venerdì all'ippodomo delle Capannelle era molto più, dire, voluminoso, sia come presenza di mani sia come volume, diciamo così. Io adesso glielo posso fare con quello che la regia mi offre, ma insomma la mia stima per questo artista è incredibile, credo non solo la mia. Che poi stavo riflettendo, no, su un fatto, dico, ma secondo me la vera discriminante poi del ruolo delle foto, no, per decidere se le foto le facciamo per conservare veramente per noi o le facciamo semplicemente perché siamo indotti da qualcosa o qualcuno, è se poi abbiamo bisogno di condividerle. Ora, è ovvio che magari prima facevo il discorso della chat di WhatsApp, delle volte è pure un piacere farlo, no? Però forse la discriminante vera è: noi stiamo facendo questa foto poi per condividerla con qualcuno o la stiamo facendo semplicemente per rivederla noi? Magari è questa la vera, no? La vera discriminante, il vero punto di svolta di tutto questo ragionamento che vi avevo promesso, avrei finito, no? E invece continuo a star qui.
1: Non mi interessa, infatti, non mi capisco. Non mi interessa!
0: Va bene, e allora la smetto. Tra poco superiamo questo discorso delle foto e parliamo di recensioni. Perché insomma facciamo tante foto quando andiamo nei posti, ma pare che facciamo anche tante recensioni poi dei posti che vediamo. A volte al limite dell'assurdo, ma prima i cara calma e poi ci arriviamo.

0: al giorno. Allora, mio caro Federico Clemente, sì, oggi è la giornata mondiale del prendi una decisione chiara. Vuoi cambiare argomento? E cambialo, mio caro Federico. E poi oggi è il compleanno dello sconosciuto Federico, un ragazzetto tanto caruccio, simpatico, che dice cambiamo argomento.
1: E poi no.
0: E torna a parlare delle fotografie.
1: E mi sa che sono proprio io, è il mio compleanno, quindi al 3791-600-190 fatemi degli auguri fantasiosi, belli, puliti come quelli di Isabella, che ha mutuato due rubriche di Lele Guzzardi e me le ha gentilmente offerte qui alla Rocky Pirina 500.

0: Opero noi ascoltando la Rochipirina 500. Ci sono un po' di persone che non sapevano fosse oggi il mio compleanno. Beh, l'avete scoperto, 29 di giugno, non vi dico di che anno, perché insomma, dai, non si fa, eh? La voce poi ringiovanisce molto spesso, e quindi mi tengo la mia giovane voce. 3791 600 190. Tanti auguri a me, sbizzarritevi, fantasiosi, creativi. Ma perché no? Magari allo stesso numero potete farmi arrivare anche delle recensioni, no? Ah, questo programma, dannazione, che prometteva di cambiare argomento e invece non l'ha cambiato. Ha perso mezz'ora, tra l'altro, a dirlo, no? Cambio argomento, invece poi non l'ho cambiato. Fatto sta che siamo arrivati al break delle 18:15, per cui al nuovo argomento ci arriviamo dopo, perché ho buttato in mezzo le recensioni, perché tra poco vi parlerò di recensioni.
1: Rockspot. Ciao da Laura Cremaschi
2: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
1: I deodoranti Licia, spray e roll-on sono a 1,90€, quelli in crema e vapo a 2,79€. Prova anche i nuovi Deo Licia Balance con tecnologia VivaSense. E con due prodotti Licia, di cui un deodorante, in regalo il Deo Spray Fresh Nature Bergamotto e Zenzero da 150ml.
2: Acqua e sapone,
1: oltre la convenienza.
3: Con il Summer Black Friday di Unieuro, la lavatrice Whirlpool 9 kg classe A con tecnologia sesto senso a 379€ fino al 30 giugno. Unieuro.
4: Questo è Rochipirina 500.
5: Se ne prendi due, non diventa 1000.
0: Mai più, direbbe qualcuno. Abbiamo fatto un giro completo, è tornato il momento del classico. Andiamo al 2003, quando Frankie High Energy MC usciva con Chiedi, Chiedi.
5: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: domando dove rimarrai.
1: Canzone che poteva intitolarsi anche Vatte a fida degli amici e che invece Frankie High Energy ha deciso di intitolare Chiedi, primo estratto dal terzo disco del rapper che si chiama Ero un autarchico, pubblicato il 3 ottobre del 2003, il singolo ovviamente, perché Ero un autarchico forse più in là nel tempo. Adesso non so quando, dovrei andare a consultare Google, ma non ne ho voglia. Sono Federico Clemente, oggi alla conduzione della Rochipirina 500 ci sono io, che vi piaccia o no, ancora un... quanto? Più o meno un'ora e 40 di sofferenza o di piacere, questo potreste dirmelo voi al 3791 600 190. Non rimanderò più l'argomento recensioni, perché l'ho detto talmente tante volte che sembra una barzelletta, invece non lo è, ce l'ho qui, ce l'ho tutto bello pronto. Recensioni, allora, un po' come la foto... un po' come la fotografia, no? Vai in un posto, fai una foto. Ultimamente, spesso, vai in un posto, fai una recensione. E però, l'impressione che ho io, no? È che le recensioni sono un po' come i commenti sotto i post di Instagram, no? Ci sono un po' sfuggite di mano. In generale ci è sfuggito di mano, a mio parere, il dire o dare la nostra opinione, perché l'obiettivo non è più quello di essere utili, l'obiettivo di generare magari, no, un confronto anche pacifico e che può arricchire, no, anche mentalmente le due parti. Ormai l'obiettivo è più quello di farsi notare, allora diventa una gara a chi strilla di più, e in questa gara funziona ovviamente chi dice la cosa un po' più estrema, perché si fa notare di più, e questo secondo me polverizza un po' il giudizio, no, annienta il confronto e con esso la crescita. Ma questa è una polemichetta sterile, infatti rischio polemichetta altissimo, perché effettivamente non c'entra neanche tanto, non dà un grandissimo apporto con quello che stavo per dirvi. Recensioni, ok, basta. Al netto del fatto che non so se è una mia impressione, ma si recensisce più quando si ha un'esperienza negativa che positiva, però fatemi sapere se è anche la vostra opinione, perché cioè, tendiamo a lamentarci più che a complimentarci, questo è come la vedo io, ma forse questo vale anche di più per i ristoranti, per le attività, non per i luoghi. Vabbè, comunque quello che volevo dirvi, volevo arrivare a raccontarvi il fatto che ormai si recensisce, è difficile da dire, provo a dire veloce delle volte, recensisce. Vabbè, comunque non si fanno le recensioni soltanto per ristoranti, per pub, attività, hotel e quant'altro, ma anche di tanti altri luoghi che non penseresti, a partire a quanto pare anche dalle tombe.

0: Un minuto, non di più, giusto il tempo di fermarmi e ripensare a tutti i danni cerebrali che il suo lavoro ha inflitto ai miei giovani e impreparati studenti. Voto 3 pallini su 5, pessimo. Filosofo, dice un'altra recensione tomba noiosa. Kant era un imbroglione con una filosofia terribile. La tomba di Kant è desolante e cupa, persino per essere una tomba. Solo pietra e ancora pietra sul retro della cattedrale. Non lascia alcuna impressione, che è una cosa adeguata a Immanuel Kant. Se ti piace Kant, buona vita, ti piacerà molto questa tomba noiosa. Voto 2 pallini su 5. Bene, sì, queste sono solo due delle centinaia e centinaia di recensioni che trovereste su TripAdvisor, che trovate se ci andate a cercarla, dedicate alla tomba, proprio alla tomba di Immanuel Kant. Vi chiederete, giustamente, comprensibilmente, ma anche molto prevedibilmente: c'è la tomba di Kant su TripAdvisor? Ebbene sì, è una delle 348 cose da fare a Kaliningrad in Russia. E anche qui ci sarebbe da chiedersi: sono veramente tutte queste cose da fare a Kaliningrad in Russia? Fatto sta che comunque le persone vanno a visitare la tomba di Kant, fanno quello che si fa, a proposito di quello che dicevamo in prima ora, cioè in tutti gli altri, che ne so, monumenti, sì, una bella foto e via di recensione. 4.3 comunque è considerata molto buona l'attrazione sulla piattaforma.
1: Tu non sai che se mi guardi dentro scappi, corri via, so già quello che

Per la precisione sono 767, ho controllato orora su TripAdvisor le recensioni lasciate alla tomba di Immanuel Kant, molte delle quali insomma perplesse, diciamo così. Ma io mi chiedo, cioè, rende perplesso me pensare a delle persone che vanno a visitare la tomba di Kant e lasciano delle recensioni, punto. Detto questo, mi

piattaforma tra chi si dice sorpreso che un uomo così famoso abbia una lapide così semplice. Lui non voleva dare nell'occhio, magari aveva lasciato delle istruzioni sul fatto che, insomma, basso profilo, fai meno, disse quando stava lì in punto di morte. E niente, fatto sta che appunto questa cosa ci in qualche modo riporta a riflettere su quante cose assurde facciamo poi nella vita. Anche recensire la tomba di Immanuel Kant, il filosofo che tutto aveva previsto della cultura occidentale, che tante cose quantomeno aveva previsto della cultura dell'Occidente, ma forse nemmeno lui avrebbe potuto immaginare l'onnipotenza della turistificazione e della sua tomba, peraltro.

Difficile non pensare più che sia tutto sbagliato, considerando anche che alcune ricerche dimostrano come l'82% delle persone adulte legga le recensioni online e la metà di loro presti maggiore attenzione ai commenti negativi. Del tipo poi, no, io sulla tomba di Kant non ci vado perché hanno detto che non era un filosofo fatto bene, degno di nota. Comunque ho scoperto che più che su TripAdvisor i veri commenti degni di nota, davvero quelli assurdi, arrivano da Google Maps, che è totalmente un capitolo a parte, perché secondo me su TripAdvisor si fanno le recensioni più di posti dove si va a mangiare, dove si va a dormire principalmente, mentre invece su Google Maps ci si sbiglia.

capisce abbastanza. Le persone possono, perché poi c'è anche la possibilità di farlo, e si può recensire qualsiasi cosa a partire dalle stazioni di polizia, passando per, che mi sembra un po' più normale, i monumenti, le meraviglie naturali, addirittura i continenti, eh? Ed è in questo microcosmo che si possono trovare appunto le recensioni più divertenti, dalle rovine di Roma ai festival più strani del mondo. Eccoci che troviamo le spiagge che sono troppo sabbiose, alcuni ponti che sono semplicemente belli o che sono un'impresa ingegneristica straordinaria perché attraversano da una sponda all'altra di un fiume. E sembrerebbe essere una cosa banale, ma a quanto pare conferisce della straordinarietà all'ingegneristica. Persino la Cappella Sistina non viene risparmiata, uno dei più grandi capolavori del Rinascimento, viene, come dire, non so neanche come dirlo, però ve lo dico, dai. La recensione dice: beh, lasciate perdere, è solo una perdita di tempo. Ma non è finita qui la meraviglia che ci si sta per aprire davanti, posso assicurarvi che voi non la immaginate nemmeno, a meno che non siate dei fan sfegatati delle recensioni e andiate, perdiate, passiate del tempo delle vostre giornate ad esplorare Google Maps e a fermarvi sulle recensioni. Le leggo proprio tra pochissimo. C'è da ridere, cioè fa ridere, anche riflettere, eh.

0: fiorellini miei, fiorellini della mia anima, spulciando nelle cose, cioè nella cassetta degli attrezzi di Emanuele Guzzardi, con tutte le sue basi, con tutte le sue musichine, ho trovato quella giusta per occuparci del prossimo argomento, cioè le recensioni assurde su Google Maps. No, che non era questa, però non è il mio programma, era questa.
1: Perché a noi la qualità ci ha rotto il cazzo! Un'altra televisione diversa, è impossibile!
2: Genio!
0: Genio, genio, un altro Google Maps è possibile. Allora rispolvero la nostra... il trash, il fondo trash, per questo momento, che è ad alto contenuto di trash. Partiamo dalla recensione di un utente che ha assegnato una stella al mare del Labrador. Che cos'è il mare del Labrador? È un mare, lo dice la parola stessa, tra la Groenlandia e il Canada. Però, come dice quest'utente, come forse potreste aver pensato anche voi, il nome è piuttosto fuorviante. Perché, cito la recensione, non ci sono i Labrador lì. Cioè, tu andavi lì al mare del Labrador per trovare i cucciolotti, no? Tipo queste cose che vanno di moda, lo yoga con i cuccioli, no? E invece, purtroppo, è un mare soltanto e non ci sono cani. Lui pensava di andare a fare un tuffo tra i cani ed invece no, non viene risparmiato neanche il fiume Nilo. Un utente scrive: nel complesso è un bel fiume, eh? Cioè, vai a dire qualcosa, ma c'è troppa acqua. Sono problemi, tanta acqua per un fiume, tra l'altro uno dei più lunghi del mondo, chi l'avrebbe mai detto? Un altro invece afferma, sempre sulle recensioni di Google Maps, molto più stretto del previsto. Cara natura, puoi fare di meglio? Vuoi che non venga recensita la Torre Eiffel? Questo pezzo di ferro arrugginito, secondo un utente di Google di Singapore. Ma attenzione, signori e signori, perché il meglio arriva qui, almeno per quanto mi riguarda. Io non lo sapevo si potessero recensire i continenti. A parte che tu che voglia hai di recensire un continente? Anche perché o lo vedi tutto o come fai ad avere un giudizio sommario su un posto così grande? Hai visto un paese solo? Ma vabbè, questo è un... si vede una cosa mia, soltanto mia. Alcuni continenti comunque, se li andate a vedere, sono troppo caldi. Altri sono semplicemente molto deludenti perché la gente del posto non parlava inglese. Ripeto, magari hai visto un posto solo... Ma abbiamo un vincitore, colui che consegna soltanto 5, no, soltanto 2 stelle all'Asia, perché 2 stelle vengono perse a causa della grave scarsità di pinguini.

0: stride allo stesso modo, no? Il fatto che all'Asia siano state date 2 stelle perché non ci sono numerosi pinguini, ecco, diciamo, sufficienti pinguini, volevo dire. Stride anche il fatto che un visitatore sia rimasto deluso dall'oceano indiano perché è troppo blu. È un mare, un oceano, insomma, ci può stare che è blu, caro mio. Vi dirò, ma forse lo sapete già o lo potreste facilmente immaginare, non è stato risparmiato nemmeno il Colosseo. Vi racconto tutto tra poco.
1: Solo ridendo mi sto. Rock Spot. Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
2: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
1: Questo finché non passi a euro. E allora tutto diventa più... Ah... Perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
3: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
4: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10:30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
5: State ascoltando Rocky Pirina 500.
6: Se ne prendi 2, non diventa 1000.
0: La cosa più bella della Rocky Pirina 500? Emanuele Guzzardi, che purtroppo per oggi non è qui, ha chiesto a me di sostituirlo. Ma chissà se avrà fatto cosa buona e giusta. Ci sono però, come sempre, le novità di Radio Rock Italia. Ascoltiamo quella di Frisari, che si chiama Progetto Pop.
5: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Un mese ormai, sono quattro le settimane di alta rotazione per Progetto Pop di Frisari, classe 96, cantautore salentino trapiantato a Milano. Piacerebbe sapere come si trova un salentino a Milano. Si muove in questo territorio musicale sospeso tra indie pop e cantautorato rock. Progetto Pop, che è il singolo estratto dal nuovo disco di Francesco Frisari, si chiama Provare ad essere felici, che non si sa se ci si riesce, ma comunque provarci è già qualcosa. Ci sto provando io a sostituire degnamente Emanuele Guzzardi, la voce della Rocky Pirina 500, in questo lunedì che profuma di domenica, perché sì che è un lunedì, ma soprattutto qui a Roma che è festa. Oggi le strade erano vuote, insomma ci sono state delle persone che sono andate a lavorare, ma la maggior parte di voi si è divisa tra il divano con il condizionatore e una bella spiaggetta. Sono Federico Clemente, di solito vado in onda ogni mercoledì tra le 15 e le 17, la radio è la stessa, è Radio Rock Italia, il programma però si chiama Alta Fedeltà. Parlavamo di recensioni, ve ne leggevo di strane e assurde, di particolari, non hanno risparmiato nemmeno il Colosseo, vi dicevo, e tra poco vi leggo alcune delle recensioni.

Troppa gente, non una bella esperienza, scrive un utente decidendo di lasciare una sola stellina per recensire uno dei monumenti sicuramente tra i più antichi del mondo, per quanto mi riguarda forse anche uno dei più belli, di certo uno dei più famosi, che poi posso dire, troppa gente, non una bella esperienza, ci può pure stare se non ti sei trovato bene, no? Nel senso che magari pensi che fanno entrare troppa gente tutta insieme, magari fai troppa fila, ci può anche stare se vogliamo. Beh, di certo è diverso che dire posto terribile, uccidono leoni e persone, stesso show da 400 anni, state lontani, che mi sembra una cosa un po', come dire, assurda, no? Da dire. Amico mio o amica mia, non so a chi va attribuita questa recensione, guardi comunque troppi film. Ma a proposito di film, forse la colpa di tante recensioni è anche il fatto che nell'immaginario collettivo il Colosseo è ciò che si vede proprio sul grande o piccolo schermo, no? Lo conferma una recensione di un utente che scrive: l'abbiamo visto per la prima volta nel film Il Gladiatore. Non ci siamo stati totalmente insoddisfatti, era tutto rotto, non si occupano delle infrastrutture in Italia. Caro commentatore o cara commentatrice, beh, sappi che se dovessimo stare a guardare i problemi delle infrastrutture dovremmo guardare da tutt'altra parte, non che ci manchino questi tipi di problemi, ma non guarderei proprio al Colosseo come testimonianza di queste problematiche. Un altro utente: il posto fa schifo, è tutto rotto e cade a pezzi. Sai quando l'hanno tirato su, caro mio o cara mia? Ci hanno detto che avremmo trovato gli spettacoli dei gladiatori. Eppure qui, insomma, ci sarebbe da dirsi, ma a chi l'avete chiesto? Ma quando siamo andati, niente, non ce n'erano, non li facevano. Ha bisogno di una bella riverniciata e deve essere messo in sesto. I sedili sono di pietra grezza, termina un altro. Cioè, adesso tu cosa vuoi dire a queste persone che fanno queste recensioni? E ti chiedi, sarà mica uno scherzo? Beh, non lo so, si può fare anche molto di peggio di così.

Battiato, ricalcato da Samuel in questa cover dei Subsonica, che se mi cito dicendo le recensioni contemporanee mi buttano giù, specie se del Colosseo e specie se dicono cade davvero a pezzi. Perché ci vanno così tante persone? Non possono riaggiustarlo e rimetterlo in funzione, scrive un utente. Mentre un altro lo definisce ok e aggiunge: però l'ho già visitato 40 anni fa e non l'hanno ancora finito. Ti pare? Ma abbiamo un vincitore, signori e signore. Utente che dice: serve uno sforzo in più. Non ha nemmeno un tetto e c'è una corrente terribile.

nel paese giusto, soprattutto per recensire con allegria e divertimento anche. Ci sono tanti altri posti del bel paese dell'Italia che vengono recensiti con una particolare fantasia. Facciamo un piccolo excursus a partire dall'Arena di Verona, che viene definita una wannabe Colosseo, passando per la Torre di Pisa, per la quale commentano tutto sto casino, pena torre. La torre è indubbiamente bella, mi chiedo, avrebbe tutti questi visitatori se fosse stata costruita dritta? Dubbio piuttosto lecito. Aggiunge un altro utente, ci sono sotto un sacco di persone che fanno il saluto proibito, che in civili, passando attraverso il ponte di Rialto, che qualcuno sostiene essere semplicemente un ponte, si arriva a Piazza San Marco a Venezia, da alcuni definita la più grande barzelletta d'Italia. Alcuni aggiungono invece: attenti che si allaga, quindi portatevi gli stivali. Ho visto più teste di turisti che gondole, anche questo mi fa ridere, di un posto che viene definito però anche nel complesso semplicemente una piazza. E poi però, e qui voglio fare anche così un effettino, no? San Marco è assolutamente mozzafiato, i gondolieri di più. Aggiunge un altro utente particolarmente fantasioso, ma tra poco arriviamo a Roma e non c'è solo il Colosseo. Ciao. Tu

0: Sei rimasto da solo, non segui il branco, balli il tango, mentre tutto il mondo muove il fianco sopra un tempo che fatichi, bom bom bom.
1: Qualcuno al 3791-600-190 mi dice: fammi capire, chi è che ha il coraggio di fare recensioni negative su Roma? Non è che solo fanno recensioni negative, ma anche molto pittoresche e fantasiose. Ad esempio, tra i 206.400 commenti su Piazza Navona, su Google Maps, si legge, tra le altre ovviamente: ero lì a dicembre mentre la piazza era piena di mercatini di Natale, era aperto, vendevano cose strane e inutili. Arriviamo al Pantheon, che è al terzo posto dei posti più recensiti di Italia su Google Maps. Bellissimo, ma il buco sul soffitto fa entrare i piccioni, cioè del dissenso in qualche modo. Dissenso che viene ricalcato anche da chi dice: siamo andati il 13 di agosto, faceva molto caldo, dopo 30 minuti di fila siamo entrati e non ci stava l'aria condizionata. E voilà, qualcuno si lamenta anche del fatto che possa piovere dentro, così come piove dentro al Colosseo, ma abbiamo ampiamente parlato del Colosseo. Chiudiamo questa magnifica, qualcuno potrebbe anche dire che non lo è, ma secondo me è magnifica, rassegna dei commenti più strani sui monumenti più importanti di Italia con la Fontana di Trevi. Qualcuno dice: volevo prendere i soldi ma non mi sono potuto tuffare. Oh, uno ha anche le sue tasse da pagare. Ma il vincitore, il commento e forse la recensione più bella di sempre fatta fino ad ora e non potrà mai essere raggiunta, a mio parere, è quello sempre sulla Fontana di Trevi, di questo utente che dice: ho lanciato la monetina, ma il giorno dopo la fontana era vuota. Attenti, signori e signore, perché qui ci rubano i desideri.

0: non è Hollywood, che metaforicamente significa non è tutto rosa e fiori, o pensando a quello che ci siamo appena detti, non è tutto monetine e desideri, che qualcuno ci voglia magari così mettere in allerta anche proprio rispetto alla vita con un commento sulla Fontana di Trevi? Chi può dirlo? Sicuramente voglio sperare anche che ci sia del senso dell'ironia in molti di questi commenti che vi ho raccontato. Sono le 19:15, è tempo di un nuovo break per poi rientrare con la novità. No, che dico novità? È troppo presto per la novità. Con un classico della radio del rock italiano e poi fare un po' di attività fisica. Ammorbidiamo, alleggeriamo questa ultima parte della Rochipirina 500 con l'unica rubrica che mi sono sentito in grado di prendere, di fare al posto di Lele Guzzardi, ma allo stesso tempo anche di stravolgere un po', però, che a me piace farla a modo mio, diciamo così. Era anche un'altra canzone dei Negrita che abbiamo ascoltato. Va bene, allora, quello che dovevamo fare ve l'ho detto, mezz'ora e 40 minuti e poi forse arriva un programma meglio meglio di questo, che oggi l'ho condotto io. Con Lele Guzzardi è tutta un'altra cosa. Va bene, dai, break e poi Ivan Graziani, che meraviglia.
1: Rock Spot. Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
2: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Questo è Rochipirina 500.
6: Se ne prendi due, non diventa mille.
0: Ve lo avevo già anticipato ed eccolo il classico di Radio Rock Italia, in particolare quello di Ivan Graziani, il chitarrista.
6: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.
7: Signore, è stata una svista, abbi un occhio di riguardo per il

0: La traccia numero 2 del decimo disco in studio di Ivan Graziani, l'omonimo Ivan Graziani, datato 1983. Il chitarrista che è forse anche una delle mie canzoni sue preferite, una delle mie canzoni di Ivan Graziani preferite. Questa è la Rocky Pirina 500, sono le 19:21 di un lunedì 29 giugno, che almeno qui a Roma somiglia ad una domenica. Anche la Rocky Pirina 500 somiglia alla Rocky Pirina di sempre, cioè quella condotta da Lele Guzzardi, senza Lele Guzzardi. Con me al posto suo sono Federico Clemente. Allora, io dovete sapere che quando faccio una sostituzione, ne ho fatte tante quest'anno qui su Radio Rock Italia, chiedo sempre ai titolari del programma di farmi sapere un po', insomma, cosa posso fare, magari avete delle rubriche fisse, delle cose che, alle quali tenete, insomma, ecco, non fatemele fare, no, no, scherzo, fatemi fare le cose giuste, no, di quando entro, cioè quando voi andate a casa di qualcuno, se vi dicono levatevi le ciabatte prima delle le scarpe prima di entrare, vi danno delle ciabattine, voi lo fate, no? E io faccio così, chiedo, insomma, mi devo levare o non mi devo levare le scarpe quando vengo a condurre il vostro programma. Oggi ho chiesto un po' a Io Sono l'Eletto, a Lele Guzzardi, senti, cosa posso fare? E mi ha detto, guarda, secondo me, tra le varie cose che faccio, forse l'unica che ti puoi permettere di fare, anche con un in questo modo un pochino, come dire, arrogante, se no scherzo ovviamente, e detto, dai, fai in forma con la Rocky Pirina, che non è la prima volta che la fai, una volta ho anche partecipato per vedere se era una cosa, diciamo, funzionale. Allora ho detto, ok, hai deciso tu, io la faccio. A me piace la in forma con la Rocky Pirina, anche stravolgerla un po'. Chi mi conosce lo sa. Va bene, tra poco in forma insieme.
1: Metti piede in testa.

Del resto non l'ho inventato io il tuca tuca come cantano gli Zebra TSO. Amici e amiche, non sottovalutate il mio altissimo livello di pigrizia geniale. Sta per arrivare in forma con la Rochipirina 500. Tremate. Forza, mettete sulla tuta che ci si allena. No, non è vero, lo sapete che io la stravolgo questa rubrica. Oggi in particolare ho deciso di trasformare un vizio in virtù, quindi cari amici e care amiche della Rochipirina 500, ecco a voi l'esercizio dell'aperitivo. Lo facciamo un applauso per l'esercizio... No, non lo facciamo un applauso, sì, che lo facciamo un applauso per l'esercizio dell'aperitivo, che consta di tre sottoesercizi, cioè di tre attività principali. Cominciamo dalla prima, che è lo squat di cortesia. Allora, si parte prima di ordinare, cioè iniziamo a bruciare calorie prima di ordinare all'aperitivo. Regola numero uno del fitness da bar: arrivate all'aperitivo una ventina di minuti prima di tutti. È molto importante, scegliete un tavolo centrale e sedetevi. Ogni volta che arriva un amico che doveva partecipare o un'amica che doveva partecipare a questo aperitivo, dovete fare lo sforzo di alzarvi per baciarlo e salutarlo, poi vi risedete. Arriva un altro amico o un'altra amica, vi rialzate e vi risedete. A fine serata, se avete poi molti amici, più amici avete più questo esercizio funziona, avrete collezionato circa 15 ripetizioni con grande effetto benefico sulla salute, perché questo movimento attiva i muscoli stabilizzatori dell'anca e combatte la rigidità della vita sedentaria. Inoltre, mettetelo lì come surplus, ciliegina sulla torta, aumenta anche la vostra popolarità sociale. Sembrerete delle persone incredibilmente calorose ed educate quando in realtà state solo facendo il riscaldamento.

Oh, lo dico senza pretese, altro che gli esercizi di Lele Guzzardi. Qua ci si allena sul serio, oggi in forma con la Rochipirina 500 per questa meravigliosa rubrica. Federico Clemente, il sottoscritto, vi fa fare l'esercizio dell'aperitivo. E allora, dopo lo squat di cortesia, si arriva ad un altro esercizio fondamentale di questo allenamento, che è l'isometria da bancone, detta anche la finta attesa. Allora, voi invece di aspettare al tavolo, no? Il cameriere, ovviamente, che venga a prendere gli ordini, vi alzate ed andate ad ordinare voi da bere. Al bancone, ovviamente. E quando siete lì al bancone, vi posizionate in piedi, di fronte proprio al bancone, appoggiando leggermente gli avambracci sul legno. Poi, se è di legno, insomma, però. Di solito i banconi sono di legno, secondo me. E appoggiate questi avambracci, i vostri avambracci, e mi raccomando, facendo attenzione che i gomiti siano esattamente sotto le spalle. Da lì mantenete la postura contraendo gli addominali, stringendo i glutei e risucchiando l'ombelico in dentro, diciamo, verso la colonna vertebrale. Tutto questo mentre cercate di intercettare lo sguardo del barista. Quando lo intercettate, potete rilassarvi, ordinate il vostro cocktail e mentre il barista lo fa ripetere, quindi di nuovo avambracci sul legno, ok, sul bancone, magari non è di legno, dai, con sto legno, gomiti insomma sempre stretti, contraete glutei, cose, addominali, e tenete la posizione fino a quando poi il barista non vi dà il vostro spritz. È chiaro? Questo è esercizio numero 2, anche, che prevede poi di ordinare uno spritz o comunque il drink a vostra scelta. Arriviamo tra poco al terzo esercizio, che ho chiamato sollevamento spritz, ma poi dategli il nome che volete.

Pensavate anche voi che più in basso di così non si potesse andare? Ed invece eccomi qui con l'ultimo esercizio di questa in forma con la Rocky Pirina 500 dell'allenamento, dell'aperitivo, che è il sollevamento spritz. Uso lo spritz come, diciamo, drink comune, più comune forse agli aperitivi, ma voi potete fare il sollevamento cocktail a vostra scelta, detto anche l'ordinazione senza cannuccia, perché come avete finito di fare il vostro esercizio di isometria da bancone riceverete il vostro drink. A quel punto però chiedetelo assolutamente senza cannuccia. Ovviamente funziona anche senza birra, ancora meglio, perché la cannuccia non ve la danno di default. È anche una cosa ambientalista, no? Perché dite in qualche modo anche no alla plastica. Tutto questo che cosa comporta? Questo vi costringerà a compiere l'esercizio del bicipite da calice. Sedete al tavolo, posate il bicchiere, lo sollevate bello piano, lo portate alla bocca mantenendo il gomito alto, sorseggiate e riappoggiate e via così fino a quando il drink non sarà finito o il beneficio biomedico è straordinario, a detta quantomeno degli esperti. Questo movimento ripetuto migliora la mobilità dell'articolazione della spalla e la coordinazione oculo-manuale, fondamentale anche per non versarsi l'alcol sulla camicia. Quindi fa anche, quindi bicipite, ma anche questa coordinazione oculo-manuale, che insomma non fa mai male. Ovviamente più il bicchiere è grande, voluminoso, quindi più il vostro cocktail sarà grande e quindi pesante, più il bicipite ovviamente lavora. Bicipite tonico, un sorso alla volta.

Ve l'avevo detto di non sottovalutare il mio livello di pigrizia geniale, punto a rivoluzionare in forma con la Rokipirina 500 e la prima pietra l'ho messa oggi con l'esercizio dell'aperitivo al motto di più aperitivi meno palestra e passando attraverso lo squat di cortesia, isometria da bancone e anche il sollevamento spritz barra cocktail a vostra scelta, compresa la birra. Sto, come dire, invitandovi al divertimento oltre che alla palestra. Fortunatamente per voi sono le 19:38 di questo lunedì domenica. Abbiamo già fatto il discorso sul perché sia un lunedì domenica e poco più di una ventina di minuti vi separano da Velvet con Martina Zaralli, che forse potrà offrirvi qualcosa di decisamente meglio di quello che io ho fatto in queste tre ore, divertendomi però anche molto. Spero possiate esservi divertiti anche voi. Mi

chiama Mi fa sempre un certo effetto l'ultimo di Galileo con la, col 3 al posto della E qui su Radio Rock Italia. Se c'è una cosa che mi fa sempre un certo effetto è una di quelle che abbiamo in comune anche con la Rocky Pirina 500, forse ne avrete sentito parlare, è il Championship Vinyl. Un applauso se lo merita. È un giochino che mi sono inventato nel mio di programma Alta Fedeltà, ma che Lele Guzzardi ha deciso così di sposare in questa partnership. È un campionato dei dischi che invecchiano bene, attraverso il quale decidiamo insieme, anzi siete voi a decidere il disco che invecchia meglio, che è invecchiato meglio. I dischi festeggiano tutti un compleanno tondo nell'anno in corso, cioè nel 2026, quindi partendo dal 76 con i dischi che hanno compiuto quest'anno 50 anni, si arriva fino al 2016 con quei dischi un po' più giovani che hanno compiuto appena 10 anni. Si sfidano in delle sfide, se avete seguito il campionato, anche particolarmente strane certe volte, no? Si mettono a confronto generazioni e artisti e anche generi molto diversi in questo gioco, come vi dicevo, che però è anche un modo per conoscere meglio i dischi e che in ogni caso è giunto alla sua conclusione, perché mercoledì si decreterò quello che è già il secondo semifinalista e che raggiungerà il disco canzoni di Lucio Dalla in finale, e quindi si andrà a decretare, ma lo sentirete dire anche da Lele nel corso della sua trasmissione, il disco che è invecchiato meglio. Ecco, si farà una finale anche qui nella Rocky Pirina 500. Però visto che siamo tra di noi, so che voi non lo direte a nessuno, vi faccio un piccolo spoiler. Il disco che state per ascoltare o è passato o non è passato in finale. Quindi però questo dovete ascoltare Alta Fedeltà mercoledì dalle 15, perché poi si gioca anche la finale. Intanto questa è Ornella Vanoni.

0: Pazzia, l'incoscienza, l'allegria di Ornella Vanoni ad aver raggiunto la finale del campionato dei dischi che invecchiano bene, o mio fratello è figlio unico di Rino Gaetano? Per scoprirlo sintonizzatevi su Radio Rock Italia, faccio anche un po' di pubblicità e piccolo spazio pubblicità, mercoledì dalle 15 su Alta Fedeltà, perché svelerò il risultato ma soprattutto celebrerò, giocherò con voi per quella che è la finale, per decretare insieme qual è il disco invecchiato meglio in questo 2026. Certo, a un certo punto stavamo così bene io e voi, ed invece questa puntata mi sta scappando tra le dita. Poco più di un quarto d'ora, anzi poco meno di un quarto d'ora alla fine di questa puntata, c'è tempo però ancora per una novità e qualcosina.
1: Rockstar. Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
3: Internet veloce!
2: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
4: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
5: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
6: Ciao, sono Roberto Cole e ho saputo che c'è ancora qualcuno che non ha capito che fare un impianto ormai è semplicissimo.
7: Ah, ma quindi non è un'operazione?
6: No! Sentito? Che vi avevo detto? Non preoccupatevi, anche quest'anno sarò con voi per spiegarvi tutto, ma proprio tutto, sulla vostra salute dentale.
8: Studio Cole, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
9: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
10: State ascoltando Rocky Tirina 500.
11: Se ne prendi due, non diventa mille.
0: Arriva l'ultima novità di questa lunga cavalcata della Rocky Tirina 500 di oggi, è quella degli Speak Easy, si chiama Sostanze.
12: La novità di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

Non ci è dato sapere a quali sostanze si riferiscano. Sappiamo però che gli Speakeasy sono una band, rock originaria della Brianza, Brianzola. Dalla lunghissima gavetta in giro per locali della Brianza, forse e non solo, e a un certo punto hanno deciso di dare una svolta drastica alla loro carriera partecipando nel 2024, così come hanno fatto tante altre band, per esempio i Maneskin, all'edizione di quell'anno di X Factor. Un nome il loro che fa riferimento, ovviamente, forse celebra anche un po', è un omaggio a questi locali clandestini americani dell'era del proibizionismo, che poi sono tornati in un'epoca in cui non c'è il proibizionismo, ma ci piace fare delle cose molto vintage anche ai tempi nostri. Insomma, a Roma siamo pieni di Speakeasy. Poi non so se voi mi state ascoltando da altri posti d'Italia e magari non li avete. Sono le 19:52, la Rochipirina 500 sta quasi giungendo al termine. Noi ci concediamo un altro gruppettino che ha fatto lo stesso percorso degli Speakeasy. A un certo punto ha detto: voglio spaccare tutto, vado a X Factor. Hanno spaccato tutto? Ma

0: Ma Ima Stunt, loro sono gli Stunt Pilots, anche loro hanno fatto il percorso degli speakeasy. Sono o non sono diventati famosi secondo te?
1: Ma secondo me sì, dai.
0: Sì, hanno fatto quel passo.
1: Abbastanza.
0: Martina Zaralli per voi qui su Radio Rock Italia, grande applauso per te.
1: Ma troppo.
0: È la prima volta che ci incrociamo
1: è
0: al
1: vero,
0: microfono.
1: È vero.
0: Infatti, è uno dei gusti che ho nel sostituire gli speaker di Radio Rock Italia è questa, cioè incontrare persone diverse da quelle che incontro il mercoledì.
1: Beh, immagino, programmi, no? E soprattutto appunto incontrarci davanti a un microfono, no? Generalmente siamo fuori dai microfoni quando ci incontriamo e quindi anche incrociare queste voci così è sempre molto bello, è molto piacevole.
0: Sì,
1: devo
0: perché
1: dire,
0: si crea un mix magari strano, nuovo. E perché poi vi possiamo dire da chi la radio la fa da dentro, le voci sono completamente diverse, quelle che ascolti in cuffia, quelle che arrivano a voi sono completamente diverse. Velvet sta per prendere quota qui su Radio Rock Italia.
1: Sì, tra pochissimo, tra qualche minuto partiamo con Velvet. Oggi parliamo di estate, perché secondo me è una stagione molto sopravvalutata, sai?
0: Porca miseria, quest'anno lo abbiamo, diciamo, capito tutti, ci siamo stufati tutti dell'estate.
1: Mi piace stare nell'ovvio, guarda, non sai quanto.
0: Però ti do una chicca.
1: Vai.
0: Quest'anno non c'è stato il solstizio, bensì il solstrazio.
1: Questa è stupenda.
0: Questa è molto bella, non è mia, l'ho letta su Instagram.
1: Questa stupenda.
0: Però, insomma, credo che renda bene l'idea di quel che è successo fin qui. E l'estate è cominciata da una settimana, due?
1: Ma neanche, perché forse. Poi adesso c'è questa roba che non si capisce più qual è la data ufficiale dell'inizio delle stagioni, no?
0: No?
1: Sì, però sai che i cambiamenti climatici, l'asse della Terra...
0: C'entra l'oroscopo?
1: Non penso.
0: Che so, c'entra sempre l'oroscopo, a un certo punto si butta dentro l'Ariete, il Capricorno.
1: Lo leggiamo, che non si sa mai.
0: Va bene, se volete continuare a sentire questa soave voce, quella di Martina Zaralli, restate all'ascolto di Radio Rock Italia. Per quanto mi riguarda, mi levo dalle scatole. Però è stato un onore e anche un bel divertimento condurre la Rocky Pirina 500. Per quanto mi riguarda, ci risentiamo mercoledì alle 15 qui su Radio Rock Italia con Alta Fedeltà. Per quanto vi riguarda, vi ho detto, non vi staccate da qui. Cara Marti, che dirti, è stato un piacere.
1: Piacere mio.
0: Andiamo a mettere la sigla, quella di Lele.
1: E andiamo.
0: Che funziona sul finale. Va bene, è stato molto bello, molto divertente. Vi voglio un sacco di bene. E mi raccomando, fate i bravi, ma non troppo. È stato un piacere, alla prossima. Ciao a tutti quelli che mandano dei messaggi anche su WhatsAppolo. A presto, ciao.
1: Ciao
0: Marti, buona diretta.
2: Salutare. Salutare.
3: Baci stellari.
4: Avete ascoltato
5: Rocky Pirina 500. Se ne prendi 500. Due, non Rocky diventa 1000. 1000.

0: Velvet.
1: Il salotto di Radio Rock Italia.
2: Ed eccoci qui, buon lunedì e ben ritrovati a tutti. Io sono Martina Zaralli, prontissima come sempre per ogni sera di lunedì a tenervi compagnia fino alle 22. Oggi ovviamente parleremo come al solito dei nostri temi così croccanti che un po' ci dividono ma che pure poi ci uniscono, perché c'è un tema su tutti che secondo me merita veramente di essere esplorato, e cioè: l'estate è davvero la stagione più bella dell'anno? 3791 600 190 è il numero per i vostri messaggi vocali WhatsApp. Non mancherà l'ottima musica del rock italiano, e allora partiamo subito. Prozac più, questa è Acida.

Anche io mi sento molto scossa dall'estate. 20:04, siamo veramente partiti adesso con Velvet su Radio Rock Italia. Parliamo di estate e rispondiamo a una domanda, e cioè: ma l'estate forse non è che sia un po' troppo sopravvalutata? Lo so, sto per dire una cosa che probabilmente farà arrabbiare qualcuno. Ecco, secondo me l'estate è veramente una delle stagioni più sopravvalutate che esistano, però insomma non sto dicendo che sia brutta, anzi il mare è bellissimo, le serate all'aperto anche, le vacanze pure. Quello che mi colpisce però è un'altra cosa, cioè l'estate è l'unica stagione a cui chiediamo di renderci felici, no? A settembre diciamo quest'estate devo rilassarmi, quest'estate voglio divertirmi, poi voglio staccare o magari voglio rimettermi in forma per l'estate, ecco, oppure quest'estate magari incontro qualcuno per i cuori solitari, no? Quante volte l'abbiamo detto, ma anche per chi non è un cuore solitario, cioè succede, soprattutto in estate, ci carichiamo addosso una quantità incredibile di aspettative. E forse il problema non è l'estate, ma siamo noi, perché chiediamo a 2 mesi dell'anno, 3, forse 4, viste le alte temperature, di sistemare tutto quello che gli altri 10 non sono riusciti a fare. E insomma, diamo all'estate veramente una responsabilità enorme. 3791-600-190 è il numero per i vostri messaggi e vocali WhatsApp. Staremo insieme fino alle 22 e appunto parliamo d'estate. Potete sfogarvi. Piero Pelù, Toro Loco.

Piero Pelù con Toro Loco, e secondo me l'estate è veramente un toro loco, soprattutto le persone a cui piace l'estate, ma tacchioni. Allora, come ascoltarci? Ascoltare Radio Rock si può fare in tantissimi modi, in DAB+ nel Lazio, magari scaricando l'app gratuita per iOS e Android, in streaming sul nostro sito radiorockitalia.it, in FM sui 96.6 a Roma e nel nono municipio e su tutto il litorale. Le 20:09, io sono sempre Martina Zaralli, la nostra macchina di Velvet è veramente appena partita, sarà un viaggio bellissimo dentro questa stagione molto calda, ma anche piena di riflessioni, quindi mi raccomando, scrivete 3791 600 190, panta finale di stagione. Signor-

Finale di stagione, Giulio Pantalei con i suoi Panta su Radio Rock Italia. Allora, parliamo però anche di cose belle d'estate, no? Ad esempio, uscire la sera dopo cena, fare una bella passeggiata e magari ascoltare dell'ottima musica, come quella dell'Orchestraccia, un'occasione bellissima.

0: basta per la felicità.
1: Tu sei il mio miglior talento, tra le tende tu sei il vento, l'erba dopo che ha spiovuto, la lunghezza di un minuto, te per me sei prigionia.

0: Rock Sport.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Libidine coi fiocchi!
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. Tre piazze, tre schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle tre location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner. Radio Rock.
6: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
7: Questo è Velvet, il salotto di Radio Rock Italia.
8: Eh sì, questo è Velvet, il salotto di Radio Rock Italia, e arriviamo a quel momento lì, cioè quello di ascoltare un bel classico insieme. Torniamo nel 1990, l'album è Catartica, il loro primo album, sto parlando dei Marlene Kunz, e questa è Festa Mesta.
7: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: Esordivano così nel 1994 Marlene Kunz, Festa Mesta all'album Catartica, questo il classico di Radio Rock Italia. Torniamo alla nostra amata o odiata estate, dipende dal punto di vista, perché appunto in queste due ore cercheremo un pochino di sfatare il mito sull'estate, no? Che secondo me è veramente la stagione più sopravvalutata dell'anno, però troveremo anche il modo di fare pace proprio con questa stagione, perché ci sono dei momenti che veramente succedono solo in estate e sono meravigliosi. Al 3791-600-190, prontissima la super Isabella, che ogni lunedì veramente arriva puntuale con i suoi messaggi e con i suoi pensieri, per la quale veramente non smetterò mai di ringraziarla per la compagnia e veramente per il senso delle cose. E vorrei iniziare subito con quello che è un suo messaggio vocale proprio per quanto riguarda l'estate, perché secondo me tocca un punto importante. Sentiamo.
1: Marti, buonasera. Ciao. Marti, allora, inutile dirti che per me per l'estate è proprio un grosso no,
0: ma assolutamente.
1: Ma poi vorrei dare un messaggio a, insomma, a chi si sentirà coinvolto, non dico niente.
0: Vai.
1: Ragazzi, ragazze, ok i profumi, ma la doccia, mi raccomando,
0: quella la sconosciuta doccia. La doccia, quella sconosciuta in estate, veramente è un trionfo di odori diversi, spesso purtroppo non sono profumi o comunque odori piacevoli. Insomma, parliamo di questo, ma parliamo anche di tante altre cose proprio legate all'estate. 3791-600-190 è il numero per i vostri messaggi vocali WhatsApp, soprattutto i vocali, perché io amo, adoro ascoltare la vostra voce. Questo è un salotto, è di velluto, lo so, fa caldo, lo diciamo sempre, però insomma mi piace incontrare proprio la vostra voce. Torniamo alla musica, Maria Antonietta, arrivederci.

Maria Antonietta, arrivederci. Insomma, tanti cari saluti, no? Soprattutto quando pensiamo alla vacanza. Ecco, parlare d'estate vuol dire la vacanza perfetta esiste, ma solo sui social. C'è una cosa che succede ogni estate, cioè apri Instagram e sembra che tutti, dico tutti, siano in un posto meraviglioso. Mare cristallino, cocktail, tramonti, sorrisi, nessuno che aspetta un traghetto in ritardo, nessuno che litiga per il navigatore, insomma nessuno che ha preso la pioggia proprio il giorno della gita. Invece succede, è normale, ma i social funzionano così, mostrano i momenti migliori, però ogni tanto questa cosa ce la dimentichiamo e iniziamo quindi a confrontare il nostro martedì normalissimo con il sabato perfetto di qualcun altro. Ecco, forse una delle cose più sane da ricordarsi in estate è questa: dietro ogni foto bellissima c'è una vacanza normale, con il caldo, con le zanzare, con le code, le discussioni, le litigate. Mamma mia quanto si litiga in vacanza, non so se vi è mai successo, a me praticamente sempre. Insomma, una vita in realtà come quella di chi lavora. Toda gioia, toda bellezza.

0: La pioggia non ci piace, ci guasta l'umore, però il caldo ci rende delle persone peggiori, questo lo possiamo affermare, no? Questa non è un'opinione, è chiaro, questa è una constatazione, cioè quando fa molto caldo siamo tutti meno pazienti, dormiamo peggio, ci stanchiamo prima, sopportiamo meno le attese, cioè le attese con il caldo, ma io non lo so. Come si possa amare il caldo, ecco, perfino gli studi dimostrano che le temperature elevate influenzano l'umore, non solo la pioggia, quindi la concentrazione, la tolleranza allo stress. E allora ogni tanto mi fa sorridere appunto questa contraddizione. Abbiamo deciso che l'estate è la stagione della felicità, poi però passiamo giornate intere a dire non si respira, che afa, accendi il condizionatore, spegni il condizionatore. Ecco, forse l'estate è anche questo. Allora, sicuramente è una stagione bellissima per molte cose, ma sicuramente è decisamente meno romantica quando sei bloccato nel traffico alle 3 di pomeriggio con un caldo insopportabile.
1: E ci droghiamo perché lo fanno pure gli animali, con loro sì che ci siamo cugini, mica i francesi. Si droga il gatto per la sua erba, lui va proprio matto, si droga pare pure l'elefante, lo scimpanzé.

droga quello per sopportare l'ansia ed il dolore, si droga l'altro che vuole dormire, che male c'è? Si droga il nonno da quando

0: Se ci pensi un poco su, ti droghi pure tu.
1: Forse non tutti sanno che durante gli sforzi fisici intensi e prolungati il cervello rilascia endorfine, neurotrasmettitori con proprietà simili a quelle della morfina. Il benessere che ne deriva è uno dei fattori che spinge molte persone ad allenamenti frequenti ed estenuanti.

0: pensi un poco su, ti droghi pure tu.
1: No Braino con Endorfine. Allora, si parla anche di palestra, no? Perché sicuramente in estate vogliamo vederci tutti quanti più in forma, perché c'è una frase che inizia a martellarci nella testa già secondo me verso ottobre: devo prepararmi per la prova costume. E ogni anno mi sembra un po' più assurda, per

che il nostro corpo, qui veramente voglio essere seria, il nostro corpo va bene tutto l'anno, eppure appena arriva giugno cambia improvvisamente il modo in cui lo guardiamo, diventa qualcosa da correggere, da migliorare, da confrontare, e questo è un peccato, perché l'estate, appunto, proprio perché bella, no? Come dicono molti, dovrebbe essere la stagione in cui ci sentiamo più liberi, non quella in cui ci osserviamo di più. Ecco, forse la prova costume non è quella dello specchio, è riuscire ad andare al mare senza passare la giornata a preoccuparci di come appariamo. E quella, secondo me, è una prova molto più difficile, ma che renderebbe sicuramente la nostra estate migliore e sicuramente una bellissima estate. Per non parlare poi dei capelli, qui vi voglio all'estate coi capelli. Quanto si suda, soprattutto chi li allunghi, chi ne ha tanti. Questa veramente è una stagione che per i capelli... No buona, NCS, non ci siamo, però c'è Nicolò Fabi, proprio con capelli.

Niccolò Fabi con Capelli, e quando si parla d'estate i capelli, lo so, lì si crea veramente quel microclima tropicale che, mamma mia, non sai come metterli, faccio la coda, tolgo la coda, insomma, ci manda sempre un pochino in crisi. Comunque, appunto, si parlava anche dell'estate, appunto, in senso lato, no? Una stagione delle aspettative, tanti dicono voglio rilassarmi, voglio fare la vacanza dei sogni, voglio incontrare qualcuno, perché è un'estate e l'estate, appunto, è una stagione che si presta benissimo ai nuovi incontri, per una legge dei grandi numeri, cioè si esce di più. È semplice, non è che necessariamente si incontri l'anima gemella per qualche ragione divina o mistica, ma perché chiaramente hai più occasioni per incontrare gente, no? Però pensavo, cioè, una persona a cui piace l'estate, ti convince così, ma così vinci facile, voglio dire. Prova tu a convincere una persona, o lui o una lei, a frequentarti, ad innamorarsi di te in inverno. È lì che si vede, secondo me, il vero vincitore, il vero eroe, la vera regina, no? E in estate siamo tutti capaci, cioè andiamo a vedere un tramonto e ci innamoriamo, ma ci innamoriamo del tramonto, mica della persona. Ma che vi devo spiegare tutto? Quindi, insomma, dai, iniziamo un pochino a riflettere anche su questo aspetto dell'estate, Insomma, l'avete capito, a me non piace moltissimo, però anche dei lati positivi, ne parliamo tra poco. Tigri da soggiorno.

0: provo quel che provo con te.
1: Rock Spot.
2: Ciao da Laura Cremaschi
3: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
2: Il detersivo lavatrice Coccolino Wonder Wash da 37 lavaggi a 4,99€. Per una pulizia di lunga durata trovi gli spray Chief da 650 ml e gli Ultra Max da 750 ml a 1,89€. E per pulire le superfici di casa prova Chief Infinite Clean. Lo spray e la ricarica sono 2,99€.
3: Acqua e sapone.
2: Oltre la convenienza.
4: State ascoltando Velvet, il salotto di Radio Rock Italia.
5: Sì, state ascoltando Velvet, questo è il nostro salotto, questa è Radio Rock Italia. Arriva anche una bella novità musicale in aria con Calzini Spaiati.
6: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

In aria, calzini spaiati, la novità musicale di Radio Rock Italia, 20 e 49 minuti, una novità che arriva dalla provincia veronese. Io sono una grandissima fan della provincia, c'ha una croccantezza che lascia sempre delle bellissime sorprese. Loro sono attivi dal 2022, si muovono nell'underground italiano riscuotendo un buon consenso. Questo nuovo singolo segna il primo passo di avvicinamento al loro disco di prossima pubblicazione, che si intitolerà Vedi, Credi. Beh, insomma, mi sembra un bel titolo che aspettiamo con molta curiosità. Stiamo parlando d'estate, tra poco parleremo anche di quanto l'estate sia diventata una gara, quindi 3791 600 190 è il numero per i vostri messaggi e vocali WhatsApp. Stiamo insieme fino alle 22. Io sono molto curiosa di ascoltare la vostra voce e i vostri pensieri. Primogenito, problemi di cuore, problemi di culo, e secondo me c'ha ragione.

E andiamo, problemi di cuore, problemi di culo, primogenito su Radio Rock Italia, parliamo di estate uguale competizione. A giugno, ma anche prima, iniziano le domande, no? Cioè, dove vai? Quante settimane di ferie fai? Mare o montagna? E se rispondi, quest'anno resto a casa, quasi ti guardano come un po', con un po' di compassione, no? Ma che c'è di male? Cioè, se mi devo riposare rimango a casa, no? È anche matematico, è logico se vogliamo. Ecco, come se l'estate avesse un po' un valore in base ai chilometri che percorri, eppure, se ci pensiamo, le vacanze sono nate proprio per il riposo, ma poi... Avete mai visto Roma d'agosto? Che meraviglia che è, quante cose si possono scoprire a Roma d'agosto che è praticamente vuota. Ecco, l'estate nasce per il riposo, non per impressionare qualcuno. Poi però sono arrivati i social e senza volerlo abbiamo iniziato anche a raccontare le nostre estati. Va benissimo, il problema però è quando il racconto diventa più importante dell'esperienza, quando scegliamo un posto bello perché è bello o magari perché viene bene in foto. È una domanda che ogni tanto mi faccio anch'io, sono sincera, perché alla fine la vacanza migliore è quella che ti fa stare bene, non quella che raccoglie più complimenti. Quindi anche qui, secondo me, c'è un po' da lavorare, ma poi tutti quei posti presi d'assalto solo perché funzionano sui social e magari neanche sai cosa stai vedendo, io veramente non ho parole. BBC, piangi con me.

0: Mangi con me, BBC. Allora, faccio un'altra confessione impopolare quando si parla d'estate. Insomma, ecco, ve la dico, E se uno il mare, ad esempio, non lo amasse? Perché sembra quasi proibito dirlo, no? L'estate è automaticamente mare, ma c'è chi soffre il caldo, chi si annoia in spiaggia dopo mezz'ora, eccomi presente, chi preferisce la montagna, chi preferisce una città d'arte, chi starebbe benissimo, e qui voglio insistere su questo punto, chi starebbe benissimo anche a casa propria. Cioè, questa roba dovrebbe essere normalizzata, non necessariamente dobbiamo fare qualsiasi vacanza, qualsiasi cosa in estate. Possiamo stare sul divano davanti l'aria condizionata e goderci il silenzio della città, dormire, recuperare le forze, perché tanto abbiamo poi 10 giorni, cioè andiamo in vacanza per stressarci, poi al mare, no, che vedi lì che usciamo tutti ustionati dal sole, delle aragoste che vanno in giro, insomma, poi non è che sia, ecco, uno spettacolo meraviglioso. Aggiungo anche questo, mi fa sorridere il fatto che alcune passioni sembrino obbligatorie, cioè come se ci fosse un modo giusto di vivere l'estate. In realtà credo che la vacanza migliore sia quella che assomiglia di più a noi, cioè quella che assomiglia e non quella che assomiglia appunto alle aspettative degli altri. Quindi volete stare a casa, vogliamo stare a casa, anche questa è vacanza, e lo ripeto, anche questa è vacanza. Gazzelle, noi no.
1: Quante volte hai visto andarsene?

Noi no, gazzelle, 21 e 3 minuti, entriamo nella seconda ora insieme di Velvet. Io sono Martina Zaralli, fino alle 22 su Radio Rock Italia parliamo d'estate e questa prima oretta l'abbiamo dedicata a sfatare il mito dell'estate almeno come una delle stagioni più belle dell'anno e tutte le aspettative che veramente le buttiamo addosso così senza pensarci, però bisogna anche essere onesti, no? Ecco, non dobbiamo soltanto demolire ma anzi costruire, perché ci sono dei momenti che sono veramente unici proprio per la stagione. Ok, fa caldo, ci sono le zanzare, maledette, le spiagge sono piene, maledette pure loro, i treni sono in ritardo, su tutto questo siamo d'accordo, poi però magari arriva una sera di luglio, di giugno, d'agosto, sono le 9:30, è ancora chiaro, ecco, questa è una cosa bellissima, le finestre sono aperte, da qualche balcone arriva una risata, questa è una cosa che faccio spesso, è quella proprio di origliare i discorsi quando passeggio la sera e godermi è veramente quelle risate improvvise che sono tipicamente estive, magari qualcuno passeggia con un gelato, i bambini che giocano in piazza, cioè sono veramente delle immagini bellissime e improvvisamente allora capisco perché in un certo senso una parte di noi continua ad amare l'estate, non per il caldo ma per il tempo, perché d'estate le giornate sembrano concederci qualche minuto in più, non cambiamo noi davvero, ma lo percepiamo così, percepiamo veramente questo tempo infinito e quella sensazione di avere tutta la serata davanti è un lusso che sicuramente in inverno dimentichiamo, ma ce ne sono tante altre di cose belle che l'estate sa regalarci, soprattutto quando insomma veramente ci mettiamo a guardare il mondo con degli occhi autentici. Ne parliamo tra pochissimo. Vinicio Capossela, il ballo di San Vito.

Vinicio Capossela, il ballo di San Vito, e ci porta nel folklore, nella tradizione della notte della Taranta giù verso il Salento. Dovrebbe essere l'ultima domenica di agosto, questo bellissimo folklore che sicuramente, ecco, questa è una cosa molto bella dell'estate, cioè la possibilità di scoprire tradizioni che hanno segnato la storia di tutti noi. Ma torniamo veramente alle tante altre cose belle che l'estate ci regala. Ecco, una cosa che mi piace tantissimo dell'estate è proprio questa, e cioè che ci costringe ad uscire, no? Non in senso negativo, nel senso più bello possibile. In inverno basta pochissimo per convincerci a restare sul divano. In estate invece magari una telefonata, un messaggio diventa ci prendiamo un gelato, che diventa poi una cena, o magari una passeggiata dopo cena capita quasi senza pensarci. Insomma, è una cosa bella che veramente la trovo unica per questa stagione, ed è curioso perché spesso non è il programma a renderci felici, ma il fatto di esserci mossi, chiaramente dopo il tramonto, no? Perché prima fa troppo caldo, di aver visto persone, di aver respirato un po' d'aria, e magari l'estate ci ricorda proprio questo, che la felicità spesso succede fuori casa, quindi uscire, passeggiare, osservare il mondo e godere di questi momenti che appunto sono unici proprio di questa bellissima stagione, presa a piccole dosi e ovviamente per quelli che sono i momenti di cui stiamo parlando. Vintage Violence, Astronauta.

Astronauta. Astronauta Vintage Violence su Radio Rock Italia con Velvet. Stiamo parlando d'estate già dal 3791 600 190. Scrive un messaggio sintetico, breve, che ha tanta poesia. I ricordi hanno quasi sempre il sole. Questo è vero, però anche dicembre ha un sole bellissimo. Voglio solo dare fastidio questa sera. Staremo insieme fino alle 22. Parliamo ovviamente d'estate. Vortex, anno nuovo.

0: Rock Sport.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero Samsung First 75 AI largo 75 cm, Wi-Fi per risparmiare energia a 799 euro. Fino al 30 giugno, Unieuro.
3: Questo è Velvet, il salotto di Radio Rock Italia.
4: E allora ci siamo pronti per ascoltare un altro classico insieme per questo lunedì 29 giugno. Arriva Pino Daniele dal 1991 con Oscar Raffone.
3: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: Pino Daniele, protagonista del classico di Radio Rock Italia, ci ha riportato nel 91 l'album Un uomo in blues o Scarrafone. C'è una legge universale qui, eh. Ogni scarrafone è bella mamma soia. Quanto è vera questa cosa? E quanto, insomma, non servono parole per spiegare proprio questo concetto. Bene, torniamo invece sul nostro tema. Stiamo parlando d'estate e c'è secondo me anche un'altra legge universale, visto che appunto l'abbiamo citata, e cioè l'estate ci ricorda che non tutto deve essere produttivo. Viviamo in un'epoca in cui ogni momento deve servire a qualcosa: fare sport, imparare una lingua, leggere, ottimizzare, migliorarsi. L'estate invece almeno ogni tanto ci concede il lusso dell'inutile, no? La noia, l'afa, la calura. Sono tutte cose un po' collegate. Stare seduti, guardare il mare, anche la montagna, ovviamente, chiacchierare per un'ora senza motivo, fare una passeggiata senza una meta. E questa è una cosa vera, perché sono proprio questi momenti, quelli apparentemente inutili, che poi vanno a ricaricarci per davvero. Quindi questo sicuramente è un'altra cosa bellissima che solo l'estate sa regalarci. Nuovo disordine mondiale, mi piace davvero.
1: Questa è una storia speciale, non voglio sentire morale. Ho molti problemi con la distinzione tra il bene e il male, ma mi piace davvero quando mi sento leggero, quando la mia soluzione accoglie di fatto la distruzione. Mi piace davvero quando mi sento leggero. Se il tuo piacere è anormale, prova a non scegliere tra bene e male.

Nuovo disordine mondiale, mi piace davvero, ecco, mi piace davvero una parola che usiamo in estate, cioè dopo, ecco, ci pensavo l'altro giorno, diciamo continuamente dopo andiamo, dopo ci vediamo, dopo usciamo, ecco, sicuramente l'estate non ha quella fretta che ad esempio magari a novembre, no? È come se il tempo fosse leggermente più elastico, naturalmente non è vero, perché insomma la giornata ha sempre 24 ore, non voglio illudervi di nulla, poi dite, ma tu hai detto che in realtà no, è la percezione, lo viviamo in modo diverso, e forse è questo che ci manca durante il resto dell'anno, non più tempo, ma un rapporto più gentile con il tempo, quello sì. E poi ci sono i ricordi delle nostre estati, appunto Giada scriveva, i miei ricordi hanno sempre il sole. Questo è vero, perché magari l'estate iniziamo ad odiarla quando cresciamo, quando la vita adulta ci mette davanti a delle responsabilità, quando il mondo è cambiato con noi, non ce ne siamo neanche accorti, ma siamo parte di un grandissimo sistema che non ci permette mai di scendere dalla giostra. Invece una volta, quando eravamo piccini, l'estate iniziavano con l'ultimo giorno di scuola. 3 mesi di pazzia, follia, una roba meravigliosa, quella sì che era estate. 3 allegri ragazzi morti, bella mia!

Re Allegri, ragazzi morti, bella mia. Allora, adesso ho aperto anche la scatola della nostalgia e dei ricordi, perché appunto, sì, ok, non amo l'estate, non la amo nella vita adulta, soffro terribilmente il caldo, soffro le persone a cui l'estate piace un casino, veramente sono distanti anni luce da me. Eppure ci sono delle cose bellissime dell'estate, soprattutto quando penso all'estate della mia infanzia, parliamo dei primi anni 90, con una frase che secondo me valeva tutto, e penso che molti di voi all'ascolto sono proprio cresciuti con questa frase, cioè torna quando si accendono i lampioni, no? Era un orario più o meno non precisissimo, ma funzionava, perché in fondo i genitori non sapevano esattamente dove fossimo e noi non potevamo avvisare ogni 5 minuti. Oggi sembra quasi incredibile, abbiamo il telefono, la posizione condivisa, i messaggi, le videochiamate, siamo sempre raggiungibili. È una sicurezza enorme, sicuramente sì, però mi chiedo se non abbiamo perso anche una piccola parte di quella libertà tipicamente estiva, quella di sparire per qualche ora senza che appunto fosse un problema, e questo secondo me andrebbe un po' recuperato anche nelle estati da adulti. Magari lo spegniamo il telefono per qualche ora. Wepro, Be Your Lover.

Your Lover Way Pro su Radio Rock Italia con Velvet. Abbiamo ancora una mezz'oretta da trascorrere insieme nel nostro salotto. Dai, lo so, è di velluto, fa caldo, vabbè, non fa niente, lo immaginiamo bello fresco come le nostre idee. Stiamo parlando di estate, di quanto questa stagione in realtà sia piena delle nostre aspettative, dandole una responsabilità gigantesca, quando in realtà magari non è neanche così bella come sembra, almeno nell'età adulta, ma anche di quanto diciamo il concetto di tempo poi nell'estate sia unico, questo tempo dilatato che è veramente un'unicità, no? È una meraviglia proprio dei mesi più caldi. Ecco, altra cosa, così tanto per sbloccare ricordi, le cartoline, cioè veramente anche lì c'era del tempo che dedicavamo alle persone, ma anche nello sceglierle, nello scriverle, nel compilare l'indirizzo, mettere il francobollo.

e acquistano un peso diverso. Ecco, l'estate dovrebbe essere proprio questo, un tempo che ha una percezione diversa, e va bene così, ce lo godiamo con lentezza e ci riposiamo in questo tempo caldo, afoso, però ci riposiamo, non necessariamente facendo qualcosa che dobbiamo fare, anzi, magari senza fare proprio niente. Franco Battiato.

Franco Battiato, centro di gravità permanente per chi l'ha trovato e soprattutto per chi lo sta ancora cercando. 21:36, parliamo d'estate, siate in mia compagnia. Io sono Martina Zaralli, questo è Velvet, il nostro salotto su Radio Rock Italia. Parliamo di una cosa bellissima dell'estate, per quanto io in realtà poi la detesti, però è proprio il tempo che si ferma, no? Il poter stare senza far nulla, e c'è un suono in particolare che proprio io, almeno personalmente, associo al tempo fermo, e cioè le cicale. Le cicale, ogni volta che le sento succede una cosa strana, mi sembra praticamente di rallentare automaticamente. È incredibile, no? Se vogliamo, il potere che hanno certi suoni, ci riportano indietro sicuramente nell'infanzia, andiamo sempre a pescare lì, oppure semplicemente ci fanno cambiare ritmo. Ecco, sicuramente l'estate ha una colonna sonora tutta sua, non sto parlando dei tormentoni perché quelli ci tormentano, però le cicale sì. E ogni anno, appena sento le cicale, so esattamente dove sono, cioè in estate, e che è tempo di fermarsi. Continuiamo con la nostra musica, Frankie I Energy con Pedala, poi arriva anche una bella novità musicale nell'appuntamento dedicato appunto al

Franchi hai Energy con pedala, la bicicletta, l'hai voluta, e mo pedali. Però quanto era bella appunto l'estate in bicicletta. Comunque è disponibile la nuova app iOS e Android di Radio Rock, potete scaricarla o aggiornarla per ascoltare le dirette di Radio Rock e di Radio Rock Italia e guardare anche la nuova Radio Rock TV. Inoltre sarà possibile recuperare i podcast delle singole trasmissioni di Radio Rock e visitare i profili social di entrambe le nostre radio. Riccardo Sinigaglia, prima di andare via.

0: Rock Spot.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: State ascoltando Velvet, il salotto di Radio Rock Italia.
4: Tempo di ascoltare anche un'altra novità musicale insieme che arriva adesso nel nostro salotto, La Scimmia con Monolocale.
5: La novità di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

La scimmia monolocale rock band nata a Treviso nel 2015, che nel corso degli anni ha visto vari avvicendamenti tra i componenti, beh, ci sta, succede spesso. Attualmente sono quattro, due del nucleo originale, due invece si sono aggiunti in corsa. Hanno condiviso il palco con molte importanti band alternative rock italiane, pubblicato tre album, e questa monolocale inaugura il loro nuovo capitolo e gli facciamo ovviamente tantissimi auguri. 21 e 49 minuti, siamo quasi arrivati al momento anche di salutarci, almeno per questo lunedì 29 giugno. Santi Pietro e Paolo, quindi tanti auguri a tutte le persone che oggi festeggiano il loro onomastico. Tommy Paradise, Non avere paura.

Tommaso Paradiso, non avere paura, diventiamo tutti più dolci a quest'ora, eh? Ci sta. Allora, insomma, siamo arrivati alle ultime battute per quanto riguarda Velvet e ho una riflessione per chiudere queste due ore che abbiamo trascorso insieme su Radio Rock Italia. Cioè, alla fine di questa puntata, appunto, mi resta un po' un pensiero. Anche se la odiamo, ogni anno aspettiamo l'estate, non è mai perfetta, fa caldo, le ferie sono troppo corte, ci sono le zanzare, le autostrade bloccate, le spiagge affollate, eppure puntualmente l'anno dopo l'aspettiamo di nuovo. Penso perché non aspettiamo davvero l'estate, ma aspettiamo quello che rappresenta, cioè l'idea che da qualche parte esista ancora un tempo un po' più lento, no? Un tempo in cui le persone si fermano a parlare dopo cena, in cui il tramonto diventa un appuntamento, in cui un gelato può bastare a migliorare una giornata. Ecco, penso sia questa la vera magia dell'estate, cioè una stagione senza aspettative, ma piena di momenti autentici, non per renderci persone diverse, ma ricordarci che esiste un modo diverso di vivere il tempo e magari il segreto non è aspettare giugno per ritrovarlo, ma provare a portarci un pezzetto di quella sensazione anche a novembre. Allora, stiamo veramente per salutarci. Prima però un pezzo meraviglioso, non so come altro descriverlo. Vasco Rossi, una nuova canzone per lei e poi i saluti ufficiali con Velvet.

0: Vasco Rossi, una nuova canzone per lei. Siamo davvero questa volta arrivati al momento dei saluti. L'appuntamento con me, Martina Zaralli, torna il prossimo lunedì, sempre a partire dalle 20, sempre su Radio Rock Italia. Vi aspetto con Velvet. Un saluto speciale va a Simone Avincola, che è nella cinquina delle Target & Co con miglior album di interprete per Avincola Cantacarella. È stato anche nostro ospite proprio su Velvet, quindi veramente un saluto speciale, un abbraccio fortissimo va a lui con tanti complimenti per la sua musica. Grazie per essere stati in mia compagnia. Noi ci sentiamo il prossimo lunedì. Passate una bellissima serata, ma soprattutto fate dei bellissimi sogni. Ciao bebes.
1: Avete ascoltato
2: Velvet,
1: il salotto di Radio Rock Italia.

0: Rock Italia. Musica made in Italy.
1: Percepito. Guarda che velocità. Io sto cadendo. Precipito. Rapido, sempre più rapido, verso il fondo.

saputo che in quegli occhi son cresciute le orchidee, profumando i tuoi sorrisi, le tue pupille. Stormi neri di farfalle.

spiava da dietro gli angoli dei bar per vedere che fine avessi fatto. Se poi realmente fossi scomparso, incalato in America.

0: Radio Rock Italia.
1: Sono un chiodo entrato per sbaglio nella ruota di una bicicletta. Non era mia intenzione, giuro, procurare un simile danno. Ma ti sarò vicino, io ti sarò addosso, perché starti vicino adesso è tutto quello

0: Sono venuto a vedere il bluff. Manca la sostanza, la sostanza. Un suono senza pancia, senza pancia. Che bella macchina, è tonda, ma pure quadrata.
1: Fatturare, fatturare, produrre. Io parlo di onnipotente.
0: Che noia, facciamo un figlio.
1: Più feroci della Bibbia.
0: Le bestie dentro i mattatoi, quei puntini siamo noi.

in cui riesce a respirare, a respirare un po'. È innamorata del buio, della sua ombra. Chissà che cosa c'è dentro, chissà che cosa c'è dentro.

0: diventa invisibile e finalmente sorride e dimentica che certe persone sono proprio cattive.
1: Stai ascoltando Radio Rock Italia.

Radio Rock Italia.

0: Ma se ti allontani quanto male fa.
1: Radio Rock Italia. Musica made in Italy.
2: A te che

0: Radio Rock Italia. Musica made in Italy.
1: Oggi mi è volato il tempo, è passato nel silenzio di un riposo privo di sensi di colpa.

Che cosa cerchi? L'oro. Hai uno scopo? Credo. Dove ti trovi? In Italia. E come vivi? Suono. Di dove sei? Toscano. Qual è il tuo aspetto? Meno sereno di un tempo, ma non per questo stanco. A cosa pensi? Al deserto. Qual è il tuo impegno? Immenso. Ed il tuo tempo? Denso. Che risultati hai?

vivo. Quando sei in forma, scrivo. Innamorato, credo. E lei ti ama, a suo modo. Come va il mondo? Male. Come va il mondo? Bene. Che dice il cielo? Suona. E la chitarra? Suona. Sei felice? A volte. Hai distrazioni? Molte. E la salute? Buona.

0: innamorato?
1: Quanto, tanto.
0: Come va il mondo?
2: Radio Rock Italia, musica made in Italy.

0: Radio Rock Italia.
1: Una serata strana, non c'è nessuno in giro. La mia padrona in casa non mi lava la lettiera da una settimana. Sento l'odore della pioggia, sento l'odore della carne che cucino. Abbiamo un ospite e infatti arriva, ecco un altro. Sapevo che non si dormiva, me lo potevi dire.

0: sei su Radio Rock Italia.
1: Oggi che spara

Sono stupido a volte a credere che tutto abbia un senso e che tu muova gli astri, anche quando le storie degli altri sembrano più comode. Sono stupido se poi ripenso quanto non sapevo dei tuoi mostri che muovevano le giostre, dei libri che avevi lasciato a metà. Ma tu fai di me tutto ciò che vuoi, che poi al resto penso io.

stupisco di quanto la vita sembri stupida alle volte, quando invece è piena di storte. Scherza con chi non deve, poi cerca di riparare.

pari quando passa i nuvolari. La gente arriva in mucchio e si stende sui prati.